Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Spaghetti, spaghetti, con sola di Cecilia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti, per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti, da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti, a Dice che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così, da chi ma viene qua, l'Italia conoscere si fa. Ma è solo mio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala. Spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala. Spaghetti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

כמזל, הקימו בין המה יהודה, אוי, מבנות, נבוא ירדן תדבזה.

Goffo Cartiella steva amore tragico, è una figura di femmina scannata. S'erano fatta una ventina di repliche e la sala si era già tutta affollata. E gli è tipo un astucinamotografo

que je dois nas tu chine ma dôme. Oh, vous savez, que me piace assa. E che lavoro fanno, amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non c'è venì, è meglio assai, no portami.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallide e la palla da nettamente a me.

Io la ricetta assetto te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. Essa ricetta zitta da ci sentere, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

Cocciente desideri e malapreva, o specchia sa per nute rubinà, o quando partisse sana ma chiagneva, fontana a dopo di la capità. Ma dimma chi ti trattena, dimma quanto è catena, caggia la mia

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Ossaccio non mo di. T'ha già capito. Mo cata son marito. Te crede con manna. E vuoi caprimi tutto. A casa e mamma, ma. Non ha già ci accostato. Ma in come m'ha già sparto? Ma mamma poveri. E tu per farla chiagnere? Mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che te voglio tanto bene. Con tutto che te tengo in te vena. Te lascio, sì. Perché? Vieni dal tuo cuore, mamma. Sta scritto prima di te.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

poi ciccia ciccia rata sta finestra, so già 3 ore che sto lì e sapete, fa fritta e non lo sai, è bella vita, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta a te.

Arabagan, l'imbrona turagana, grandissima mappa di stoffa rara, c'è siendo o non c'è siendo, chi c'era? E come non c'è siendo, sei sempre indifferente, io so che tu sei fedele, a chi sta muro hai lì? Fallovi meglio morti chi da cara, qui chiava cara, vista chi sto cuore.

traio punta e che sto offeso ai lei. E lei che risponde: uè Giovannina mia, c'ho questo cuore, tu sei venuta sotto a sta foresta, io sto sentendo il sole, sono quasi una io, questa canzone, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra

0: Buonasera. Vai già contare una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, come a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non tenevi già. Dice tuo mondo e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire,
2: belli papà.

tiene pas. Pour les choses plus belles de la vie, quand 20 ans, non t'en va già. O tempo passa, e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già, quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è, belli papà.

che era correre a te salva. Voglio un cie belli papà, che fine ha fatto sta gioventù, non fa niente belli papà, venga loco a te passà. Pulivi cose più belle la vita,

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Copriamo più bella campagnola, venite insieme a me un po' fantasciare, vedo un quartiere in la caiola, la casa mia dentro.

la sua carbanna a posto parrigiane, ca fatta faccia mare con mio pere, sa ti ha capite chi ha lavata mano, sa farmi con Barriello con Michele, guaglio non mi fa

si sente il

se fai salire a qualcuno in ta cucina.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ne parlare. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova a te, spettinato.

0: si fece. Si non fa, si non fa, si non fa, beh, te ne abuse, te ne abuse, te ne abuse, te ne abuse, cacciccio, formaggio, non tenno coraggio, nemmeno ne parla,
1: Tarantella, sto mondo è cagnato, tu ricordi che tempo più bello, ma la gente fa poca granella, stava a lire e poteva scialare. Ogni strada su una pianina, faceva spassare pulcinella.

per vola a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta, su innamorate te, solo per fa dispietta te, solo per fa dispietta te, solo per fa dispietta te.

Coppa Luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa.

come fa bello rugarmi una picciata. L'altare è tutta una corona rosa, l'organo suona, è ben accompagnata a mille voci che stanno a fregare.

e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera, questa mia signora, m'appiccicai a morte con un amico. Lo colpo cora, e sì.

modo sole, con mano bella che si sono tornato, con l'arma a mano e con una spino cuore, voleva che la sera ritornasse. Oggi trovata

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Me va a

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissima, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.

sospira e fa. Sei una fonda, non ho vedo con barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa seggio, somme e dice, ma chi è? Quando

passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizziete va sa. Se inoccupate è tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
3: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
2: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
3: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
2: Esattamente, proprio qui agli studi
3: Rai di Napoli.
2: Dire la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
3: ma anche io,
2: quel
3: anche
2: momento.
3: Io.
2: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
3: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
2: grazie.
3: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
2: esatto.
3: Se viene uno che non sono io,
2: sei più curioso,
3: sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice,
2: ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
3: no,
2: quella
3: certo.
2: che non si riguarda,
3: certo.
2: Tu sei uno di quelli?
3: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta, se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella,
2: oppure invece, che ho sbattuto la testa,
3: oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda, ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando, però no, diciamo però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no, però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
2: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop poi ci entriamo, però raccontiamo, perché ultimamente
3: diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
2: No, Cimenea. Io ho avuto l'onere o l'onore,
3: vabbè, devo dirlo io così, tu dici così e la gente dice sono due scemo, questi qua si stanno facendo
2: di un progetto cinematografico, ecco,
3: che uscirà a breve,
2: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
3: no?
2: Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
3: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia, invece negli anni 80, 90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi fare un film,
2: trauma.
3: Esatto.
2: Cioè, il trauma,
3: no,
2: e la delusione,
3: esatto.
2: La tragedia ci
3: anche
2: deve
3: quello
2: stare.
3: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto, se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma là è più grave, diciamo.
2: Allora, Pasquale Palma è un artista che ha fatto, insomma, della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
3: Ma è una domanda,
2: certo,
3: questa? Ah, ok, un'affermazione,
2: ascoltatore, attore, okay. Comico, artista, autore, sì, sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
3: Il martedì mattina.
2: Pasquale Palme è qui. Allora, sì, io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
3: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giugliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giugliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
2: Più osservatore.
3: Sì, più, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro, però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari come me si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giugliano non passavano i pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio vorrei fare pure io quello, e questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando io avevo 7-8 anni, e nella mia testa e nella mia anima io dissi vorrei fare questa cosa.
2: Infatti, io guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
3: Certo,
2: quindi tutto
3: certo,
2: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto ok, io voglio fare questo, da quel film?
3: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
2: e
3: non
2: facevi
3: avevo il coraggio.
2: Delle prove in cameretta,
3: facevo delle prove
2: degli
3: a casa mia,
2: da
3: non
2: solo
3: le mettevo in scena. Tu dici che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero, perché io
2: invece io per esempio per questo ho detto lo facevo.
3: Ma te chi te fermi?
2: No, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavi, facevi costumi, facevi capelli, così sono rimasta.
3: Pensa che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
2: quindi soffrivi?
3: Non è che soffrivo, dicevo arriverà il momento, non lo so che dicevo, però dicevo stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano ma chi tu?
2: Da dove sei uscito?
3: Tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando sta in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
2: Sì, l'immagine che uno pensa, che è un comico,
3: sì.
2: Una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
3: Esatto.
2: In realtà non è così.
3: No,
2: spesso
3: le persone, quando mi fermano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani. Però è arrivato il momento.
2: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
3: Sì, è stato
2: più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
3: è
2: la vivevi all'inizio?
3: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici era naturale che io
4: dovessi arrivare lì in quel momento, in quel giorno.
3: Sì, sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano, nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
4: esatto,
3: tu là
4: esatto.
3: Ogni sera devi inventare qualcosa e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
4: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, che ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni ad oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
3: Assolutamente.
4: Qual è stato il tuo primo personaggio?
3: Ma il primissimo?
4: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
3: Non lo so, cioè forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
4: Il palo dell'amore?
3: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
4: Che era luce.
3: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
4: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
3: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo perdere. Però comunque era una follia che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire proprio, è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costume.
4: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
3: Ma io lo rifarei altre
4: volte. A parte che uno
3: volte.
4: Già è predisposto e ce l'avevi,
3: sì, sì,
4: sicuramente
3: però l'allenamento, l'allenamento è importante.
4: Nel breve tempo,
3: sì,
4: poi.
3: Sì, sì, sì, sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
4: Bionda.
3: E dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto. Mi misi il giubbino di jeans. Io ero molto, molto magro. Uscii sul palco, non dissi niente. Facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni Ottanta. Sono caretta proprio l'anfiteatro.
4: Bellissimo.
3: Da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. E io dicevo: ma che faccia, Nino D'Angelo? Quando poi andai al TAM. E mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni Ottanta. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito e poi da lì è stato...
4: C'è stato questo grande successo del personaggio.
3: Poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose. E poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in più che il personaggio.
4: Su Pasquale Palma, perché ti spiego.
3: Ma nemmeno,
4: cioè,
3: nemmeno su Pasquale
4: secondo
3: Palma.
4: Secondo te, no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso.
3: Vai.
4: Ascoltandoti.
3: Vai.
4: Un artista comunque, pur di facendo impersonificando dei personaggi,
3: sì,
4: no? È come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no? È come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su un palco Pasquale Palma, è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
3: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
4: di se stessi.
3: È
4: esatto,
3: il contrario.
4: Esatto, vero.
3: Perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè puoi anche
4: far uscire le cose tue che magari...
3: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in faccia. Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
4: Esatto,
3: però magari
4: ti vai
3: tua...
4: un po'... È vero.
3: Però
4: bravo.
3: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso... Devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione. Non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa
4: c'è
3: è una deformazione.
4: Esatto.
3: Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
4: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia... Uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
3: Guarda,
4: no? E tu, secondo me,
3: bello,
4: su questo
3: sì.
4: Hai una forte empatia e sensibilità sul toccare
3: sì,
4: dei
3: sì,
4: punti
3: sì,
4: di
3: io,
4: riflessione.
3: In questo periodo, soprattutto, il mio obiettivo è quello: cioè, io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere, pensi.
4: Ma che sto ridendo a fare?
3: Anche che sto ridendo a fare, perché a volte la risata istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
4: Esatto.
3: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
4: Esatto,
3: piccole,
4: ma poi una... Invece, parlando anche di Napoli, no, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
3: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli
4: quanto
3: ha bisogno...
4: è influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica più che altro?
3: Penso tantissimo, cioè senza ombra di dubbi. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè
4: come se ci etichettassero
3: nel
4: po'.
3: Bene e nel male,
4: anche nel bene.
3: Vince una Salda Vinci vince Sanremo è perché
4: così, una cosa a caso.
3: No, nel senso, dico, è per quello è napoletano. Perché non può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
4: non
3: lo
4: so. Di dove.
3: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, e caccia fai?
4: Esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta,
3: esatto.
4: Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere questa parolina.
3: Napoletano.
4: Ma perché?
3: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
4: alla mano,
3: non è vero, perché sta gente stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso. Dico, questa cosa è bella perché è napoletana, o è bella perché è bella?
4: Perché è bella, è vero.
3: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
4: È vero. Questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi, ecco, è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
3: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli, perché sono un passettino indietro.
4: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e tutto quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
0: Ah, mai senti, me l'hanno mai detto, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
1: No, non è vero.
0: Allora, guarda, quella.
1: Ma posso pappici parlavano tutto quanto. Cioè, sanno tutto quanto.
0: Allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
1: Dicendo, non sono un artista.
0: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No. Cantanti, perdonami.
1: Ecco, cantanti.
0: Differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
1: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che. Non...
0: Ma mi racconti questo del letto?
1: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata, se tu hai un legame con una persona di poco conto.
0: Dici sia donna che uomo che sia,
1: sì,
0: non è legato
1: sessuale,
0: al bambino.
1: No. Non è un fatto di letto, è un fatto di. Se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
0: che
1: è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
0: fallita, fallita. Ok, chiaro.
1: Chi vedi? Che creatura se scete con l'etta pisciata.
0: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha sempre fatto.
0: Il 15 agosto, no?
1: No, il 15 agosto no, lo fa il 16 o 21.
0: Sulla spiaggia.
1: No, solo Natale e Pasqua e poi tradizione, sì, casatiello
0: classico,
1: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e non ci ho mai detto.
0: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello napoletano.
0: Sì, napoletano. Mi confermate, regi? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli ma sono di Milano.
1: Hanno fatto il fascio come a dire no, non sapevo che si muovono d'oggi.
0: Lo confermiamo.
1: Scarpariello.
0: Invece un gesto tipico...
1: E salutiamo anche tutti i calzolai.
0: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Tipicamente napoletano che mi rappresenta
0: questo
1: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci
0: ingrugnita
1: nel il mento davanti ma dici
0: un po' ingrugnita camano
1: che
0: buoniscerà,
1: esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Una tradizione napoletana che si sta perdendo.
0: Bello che ripeti pure le mie domande. No, così le analizzi meglio.
1: No, perché?
0: Vado a 200, dici.
1: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna e l'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
0: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi
1: no.
0: Ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
1: Usciamo, stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu scendi.
0: Scendo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
1: esatto,
0: scendo. Scendo
1: a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
0: Chat.
1: A casa.
0: la chat, e quelli c'hanno sì. i chat, le webcam,
1: però, però sta un po', però sta un po' finendo,
0: devo dire, hai notato? Un po' sì, ma io me lo auguro, guarda, sì, proprio sì, per sì. il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
1: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto,
0: cioè con quella roba lì sono finiti praticamente.
1: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più niente,
0: niente
1: da inventare
0: dopo,
1: che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro,
0: è tornare indietro,
1: cioè vuoi fare una cosa originale, sì, shenim. Ma come si fa? Se studio telefono, wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno, cioè capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
0: Davvero ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione, oh, non lo
1: facciamo
0: so,
1: un
0: 12
1: appello.
0: Anni.
1: Scendete, scendete, andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
0: il
1: cui
0: cinema.
1: Quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè gli altri no.
0: Non esistono. Esatto. Invece Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
1: Bah, non lo so.
0: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
1: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, ovvero la risottolineo, nel senso che no, quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti?
0: Come si chiama?
1: L'apecar, diciamo.
0: Sì.
1: Quello.
0: Però ha un l'arrotino, ecco.
1: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
0: Ah,
1: però
0: vabbè,
1: più o meno
0: però
1: quello.
0: Esistono ancora,
1: sì, sì, no, quelli
0: sono.
1: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giura di vendere un cuofo nei napecar, non sto scherzando. No, no, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
0: E invece se dovessi partire per un lungo viaggio e sì. mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Ci metterei...
0: Volevi okay. la battuta, ma
1: no,
0: non l'hai detta.
1: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
0: Che ci metteresti?
1: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
0: Ecco perché anche il legame col personaggio comunque.
1: Sì, sì, sì, sì. No.
0: Ah, è vero.
1: Sì, sì, sì, sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più perché mi ricordano il mio passato. Anche malinconicamente.
0: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
1: accesi. A
0: allora,
1: punto.
0: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo è tra i miei pref, no? Nel
1: sì,
0: senso
1: i
0: che
1: pref.
0: I pref.
1: Voi giovani parlate sempre così.
0: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
1: Esatto.
0: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale sì, da Nino sì, D'Angelo, ma non mi ricordo neanche i nomi.
1: A scendere,
0: ma negli anni proprio che io non conoscevo.
1: Sì.
0: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop,
1: sì, sì,
0: niente.
1: Sì.
0: Dovevamo sentirci queste ore e ore di macchina.
1: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
0: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
1: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
0: sei romantico, sei romantico.
1: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
0: E allora, a proposito di romanticità,
1: sì.
0: ti lascio Anime Notte di Tropico
1: bella.
0: E noi torniamo tra pochissimo.
1: Bella.
0: State qua.
1: Bella.
0: Ciao.
1: C'è una

0: quando si indacchiù l'anima e ogni volta che si fa notte allocca più forte.
1: Ed eccoci ritornati. Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. Che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato a essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore. Cattore.
1: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo. Perché dico, ma perché? Cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi
1: c'è un po' controcorrente.
2: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì, che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè, c'era più libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla, almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti, sì. Magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello. Cioè, se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto. Anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
2: Certo.
1: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente. In televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un, certo, tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, con il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
2: però
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa, però sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo,
1: montando, e parliamo anche dei social,
2: ti scrivi tutto tu,

0: questa cosa no, questa... Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
0: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
1: e quando è uscito Pasqui, scusami?
0: L'anno scorso, si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo?
0: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
0: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna, è un termine che vuol dire come stai svelut, cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vedi tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
0: bravo, tra
1: così.
0: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
0: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
0: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo?
0: Non ancora. Mo mi
1: ti
0: sto
1: deve
0: dedicando
1: arrivare
0: allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole, in entrambi i casi. Invece
0: o
1: in
0: l'utile
1: e mondo...
0: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
0: No, di Villa Ricca. Era più ricca la vita.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
0: il tuo
1: lavoro?
0: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
0: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale e surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
0: bravi,
1: io no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
0: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi,
1: sì,
0: a Napoli abbiamo... Però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè, ma a me stand up no, che significa?
1: È vero.
0: C'è quello prima di te che ha fatto ridere,
1: che la stand
0: ridere.
1: Up cos'è, un racconto, una fiaba?
0: Devi far ridere
1: e riflettere, cioè è molto complicato. Poi ci sono dei tempi, ci sono delle dinamiche particolari. Domande secche, ti faccio qualche domanda veloce.
0: Secche anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
0: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
0: Personaggio
1: o te stesso?
0: Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
0: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
0: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
0: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
0: Sì,
1: successo o libertà?
0: Successo o libertà? Ma cara, cioè, avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento.

0: Il successo comunque in un certo senso è collegato,
1: hai chi... capito, libertà,
0: ah,
1: no,
0: vai,
1: veramente sì, sì, sì, spieghiamola pure però, perché sì, il successo a volte c'ha dei, il sistema a volte ti mette delle restrizioni, tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso quanto basta.
0: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero, ma anche molto divertente, yeah, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carosone o Sarracina.
1: Un
0: a tra
1: giovane
0: poco.
1: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale Palma. Qui non si smette mai di ridere, anche a microfoni spenti. Ma adesso ti faccio ridere io. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai osservato nella vita reale. No, le ridevo, ragazzi, perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle cose che facciamo quotidianamente. E quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore più grande che hai fatto è ammiamma. Però al di là di questo, sì, c'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa,
1: vai.
0: Perché sennò io ti vedo e la dico. Durante il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe,
0: un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietà una seggia, sit. Se
1: ma proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato, perché te impazienti sul set.
1: Sì, non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De
0: Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati da queste ore. E comunque... finalmente arriva il momento fatidico. La prima scena dopo 4-5 ore. Ci sediamo.
1: Stiamo per fare. Appena io mi muovo, uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che, cioè, noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop.
0: Però ed è successo due o tre volte che Pasquale faceva.
1: Capi quella cosa di azione, stop. Come un respiraci sbagliato.
0: Però non era dovuto a noi, ma al direttore della fotografia con le varie.
1: Ma vogliamo dirlo che uscirà. Vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo libro. Film, non lo
0: vai,
1: 1,
0: 2, 3 intercettati, e vi ho detto tutto. Poi lo diremo quando,
1: lo diremo quando.
0: Non lo sapevamo manco noi.
1: Non lo sa nessuno. Forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i cim, comunque lui mi si fa asciutto e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere. Allora, torniamo a noi. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sembro un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è, ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai?
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è? Vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero.
0: L'abbiamo detto prima, è vero. Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero.
0: Entriamo in limited edition, Pasquale. Mo lo rimproverato, è diventato serio.
1: Come dici facce?
0: Allora, round 1, personaggio o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficili queste domande. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando. Te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo, o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua, diciamo, antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva la YouTube regista del film? Siamo in keep.
0: Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: E noi stiamo andando al ristorante, tu dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Mo, niente, io me le rileggo perché magari.
1: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo. Quindi è riuscita, dici, ammazza, è funzionata,
1: sì,
0: la rimetto magari domani in replica,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi, ragazzi, quanto è difficile. Che uno poi tutta sta roba dietro,
1: no,
0: non la
1: no,
0: conosce.
1: No. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico: sto per andare a fare questa cosa. E mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa, succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta, perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No, no, no.
0: Cioè, sai quelle scene di silenzio imbarazzanti
1: che
0: ti sei visto da fuori? No,
1: no, no. No, è drammatico. Se il pubblico non ride, è drammatico, non è comico.
0: Invece hai mai preso ispirazione da una persona reale?
1: Sì. Spesso, sì, sì, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
0: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
1: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
0: La cosa più divertente del mio lavoro è?
1: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
0: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
1: Che fa ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile. Sembra che tu sei sempre il simpatico, vabbè, chi le che cazzo, no, essere presi sul serio.
0: Gran finalone, io sul palco sono
1: Dio. È umile.
0: Sì, raga, ma scusa, uno non si sente tale,
1: sì,
0: deve cambiare
1: dai.
0: Lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulella caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
1: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella.
1: Dai,
0: che
1: meno
0: guarda,
1: male,
0: non
1: meno
0: avevo
1: male.
0: Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso durante
0: la pausa. Lui si è messo una parrucca bionda,
1: sì,
0: e quindi
1: sono diventato,
0: è arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora, Pasquale, partiamo semplice. Sì. A cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa, che si chiama Tutte le volte che sono morto, ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello,
1: un posto
0: mi
1: molto
0: devi
1: bello.
0: Invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: così.
0: Hai
1: detto
0: che
1: bella funzione.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, nel tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello
0: e invece il futuro per te, invece, come lo vedi? Legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
2: Guarda, Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani, e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento, perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti, perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
1: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
0: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
1: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
0: Esattamente, proprio qui agli studi
1: Rai
0: della
1: di
0: Rai
1: Napoli.
0: Di Napoli,
1: sì, devo dire
0: la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
1: ma anche io,
0: quel
1: anche
0: momento.
1: Io.
0: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
1: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato
0: vero.
1: Il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui, ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
0: grazie.
1: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico, ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
0: esatto.
1: Se viene uno che non sono io,
5: sei più curioso.
1: Sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice.
5: Ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
1: no,
5: quella
1: certo,
5: che non si riguarda.
1: Certo, certo.
5: Tu sei uno di quelli?
1: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
5: Oppure invece, che ho sbattuto la testa.
1: Oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però no, diciamo è però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no. Però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
5: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop, poi ci entriamo, però raccontiamo,
1: vabbè,
5: perché ultimamente
1: ultimamente diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
5: No,
1: Cimine.
5: Io ho avuto l'onere o l'onore,
1: vabbè, devo dirlo io così, tu dici
5: dai,
1: così
5: dai,
1: e la gente dice sono due scemi, questi qua si stanno facendo.
5: Di un progetto cinematografico, ecco,
1: che uscirà a breve,
5: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
1: ma poi,
5: no? Accanto a Ciro Giustiniano, mi fa piacere trovare anche lui.
1: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia, invece negli anni 80-90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi fare un film,
5: trauma.
1: Esatto.
5: Cioè, il trauma,
1: no,
5: e la delusione,
1: esatto,
5: la tragedia ci
1: anche
5: deve
1: quello
5: stare.
1: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, là è più grave, diciamo.
5: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto, insomma, della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
1: Ma è una domanda,
5: certo,
1: questa?
5: Ok,
1: un'affermazione.
5: Ascoltatore, attore, comico, artista, autore,
1: sì,
5: sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
1: Il martedì mattina
5: Pasquale Palma è qui. Allora,
1: sì,
5: io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
1: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giuliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giuliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
5: Più osservatore.
1: Sì, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore. Quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro. Però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari, come me, si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giuliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio vorrei fare pure io quello, e questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando, io avevo 7-8 anni, e nella mia testa e nella mia anima io dissi vorrei fare questa cosa.
5: Infatti io, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
1: Certo,
5: quindi tutto,
1: certo,
5: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto ok, io voglio fare questo, da quel film?
1: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
5: e
1: non
5: facevi
1: avevo il
5: delle
1: coraggio.
5: Prove in cameretta,
1: facevo delle prove
5: dei
1: a casa mia,
5: da
1: non
5: solo
1: le mettevo in scena, tu dici che sei pazzo, sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio quando a scuola organizzavano il saggio io non c'ero, perché io
5: vedi, non invece io per esempio per questo ho detto lo facevo.
1: Ma te chi te fermi?
5: No, cioè, per dire, ognuno guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti perché ognuno ha davvero un percorso e una propria strada, no? In un certo senso io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavi, facevi i costumi, facevi i capelli, così sono rimasta.
1: Pensa che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
5: quindi soffrivi?
1: Non è che soffrivo, dicevo arriverà il momento, non lo so che dicevo stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli e quando io chiamavo i miei parenti per dire tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, i miei zii dicevano ma chi tu?
5: Da dove sei uscito?
1: Tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando stai in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte. Però ancora oggi quello è il mio lavoro, la mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
5: Sì, l'immagine che uno pensa che un comico, una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
1: Esatto.
5: In realtà non è così.
1: No, spesso le persone,
5: questo mito.
1: Spesso le persone quando mi firmano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani. Però è arrivato il momento.
5: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
1: Sì, è stato.
5: Più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
1: è
5: la vivevi all'inizio?
1: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici era naturale che io
5: dovessi arrivare lì in quel momento, in quel giorno.
1: Sì, sì. Ho fatto le prime cose a scuola come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
5: esatto,
1: tu là ogni sera devi inventare qualcosa e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
5: E ti ricordi a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, che ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni e ancora ad oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
1: Assolutamente.
5: Qual è stato il tuo primo personaggio?
1: Ma il primissimo?
5: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
1: Non lo so, cioè forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
5: Il palo dell'amore?
1: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
5: Che era luce.
1: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
5: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
1: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo perdere. Però comunque era una follia che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire, proprio è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costumerie.
5: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
1: Ma io lo rifarei altre
5: volte. A parte
1: mille
5: che uno
1: volte.
5: Già è predisposto e ce l'avevi,
1: sì, però l'allenamento è importante.
5: Nel breve tempo,
1: sì,
5: poi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle uova. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
5: Bionda!
1: Dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto, mi misi il giubbino di jeans, io ero molto molto magro, uscii sul palco, non dissi niente, facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80, sono caretta proprio l'anfiteatro.
5: Bellissimo.
1: Da quel momento in poi i miei amici dicevano, ma tu ne devi fare un personaggio, io dicevo, ma che faccia Nino D'Angelo, eh? Quando poi andai al TAM e mi ricordo tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa, cioè lui capì, disse poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80, lui disse facciamo chista, l'aveva avvertito e poi da lì è stato...
5: C'è stato questo grande successo
1: Poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose, e poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che... raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in più che il personaggio.
5: Su Pasquale Palma, perché ti spiego.
1: Nemmeno su Pasquale
5: secondo
1: Palma.
5: Secondo te, no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso. Vai. Ascoltandoti. Vai. Un artista comunque, pur di facendo e impersonificando dei personaggi,
1: sì,
5: no? È come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no? È come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su palco Pasquale Palma è quello che lui ha da raccontare. Cioè questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
1: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
5: di se stessi.
1: È
5: esatto, vero,
1: perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè puoi anche
5: far uscire delle cose tue che magari...
1: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in... Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
5: Esatto, però magari ti vai un po'... È vero.
1: Però è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso, devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione, non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa
5: c'è
1: una deformazione.
5: Esatto.
1: Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
5: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
1: Guarda,
5: no? E tu secondo me
1: bella,
5: su questo
1: sì,
5: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare dei punti di riflessione.
1: Io, in questo periodo soprattutto, il mio obiettivo è quello, cioè io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere pensi.
5: Ma che sorridendo a fare?
1: Anche che sorridendo a fare, perché a volte la risata è istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
5: Esatto.
1: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
5: Esatto, piccole, no, ma poi una. Invece, parlando anche di Napoli, no, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
1: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli.
5: Quanto
1: ha bisogno.
5: Quanto è influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
1: Penso tantissimo, cioè senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè
5: come se ci etichettassero un
1: nel
5: po'.
1: Bene e nel male,
5: è
1: ma
5: vero,
1: anche nel bene, anche nel bene. Vince una Salda vince Sanremo è perché
5: così, una cosa a caso,
1: una cosa a caso. No, nel senso dico è per quello è napoletano. Perché? Non può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano. Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
5: non lo so di dove.
1: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, caccia fai. Cioè,
5: esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta,
1: esatto.
5: Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere questa parolina.
1: Napoletano.
5: Ma perché?
1: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
5: mano,
1: non è vero, perché sta gente
5: è
1: stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso. Dico, questa cosa è bella perché è napoletana. O è bella perché è bella?
5: Perché è bella, è vero.
1: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
5: È vero, questo è un equilibrio molto sottile proteggere e tutelare per chi, ecco, è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
1: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli,
5: okay,
1: che sono un passettino
5: okay,
1: indietro.
5: Anche io allora rientro.
1: Esatto.
5: Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente.
1: Sì.
5: E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: significa che voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e tutto quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura, se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno mai detto, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: Ricetto pappici,
1: allora, guarda, quella...
2: Ma posso pappici, parlavo tutto quanto, cioè sanno tutto quanto.
1: Allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano via, perché lo sappiamo.
2: Non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti.
1: Mi differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però ultimamente ho sentito alcuni che.
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura, se scete colietta pisciata, se tu hai un legame con una persona di poco conto.
1: Dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non relegato al bambino.
2: Non è un fatto di letto, è un fatto di. Se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita. Ok, chiaro.
2: Chi se
1: vedi?
2: Cocca che creatura, se scete con l'etta pisciata.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. E invece c'è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha sempre fatto.
1: Il 15 agosto, no?
2: No, il 15 agosto no, lo fa il 16 o Minduno.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi... tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e mi dice mangiare.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello è napoletano.
1: Sì. Mi confermate, regia? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli, ma sono di Milano.
2: Hanno fatto faccio come a dire no, non sapevo che mi sembrava
1: lo toglie. Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto
2: tipico. Salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta.
1: Questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci.
1: Ingrugnita.
2: Nel mento davanti a dici.
1: Un po' ingrugnita. Camano che
2: buoniscerà.
1: Esatto. Invece è una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo. Secondo
1: bello
2: me...
1: che ripeti pure le domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna e l'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba... colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che
2: proprio
1: non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure esiste casi in danno asce e sali. Però tu scendi.
1: Scendo.
2: Sì.
1: Magari che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo vuol dire esco.
2: Scendo a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. Le feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: la chat, ragazzi, e quelli c'hanno sì. chat, le webcam,
2: però, però sta un po', però sta un po' finendo,
1: devo dire la verità. Sta un po' finendo. Ma io me lo auguro, guarda, sì, è proprio sì, per sì. il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente, se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto,
1: cioè con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più niente da inventare
1: dopo,
2: che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro,
1: è tornare indietro,
2: cioè, ma vuoi fare una cosa originale, sì, shenim. Ma come si fa se studio telefono? Wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno. Cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione,
2: oh,
1: non lo
2: facciamo
1: so, 12
2: un appello.
1: Anni.
2: Scendete, andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema.
2: Quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè, gli altri no.
1: Non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania.
1: Non c'era niente.
2: La risottolineo, nel senso che no, quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti?
1: Come si chiama?
2: L'apecar, diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Però
2: più o meno quello.
1: Però esistono ancora,
2: sì. No, quelli esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giurava in danno cuofne nave car, non sto scherzando. No, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
1: E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino, per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma
2: no,
1: non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio comunque.
2: Sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più, perché mi ricordano il mio passato. Anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi.
1: Allora,
2: punto.
1: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo non è tra i miei prefe, no?
2: I prefe. Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale D'Angelo. Ma non mi ricordo
2: Nino
1: neanche
2: D'Angelo
1: i nomi.
2: A scendere,
1: ma negli anni proprio che io non conoscevo.
2: Sì.
1: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop, niente. Dovevamo sentirci questi ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico, sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità, ti lascio Anime Notte di Tropico
2: bella.
1: E noi torniamo tra pochissimo,
2: bella.
1: State qua, bella. Ciao.
0: C'è una ritornata spaccata senza manco tempo, ci fa capire.

0: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
1: Ma sì, ma allora, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato a essere un volto noto ai TG della Campania.
0: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
1: Allora, io mi descriverei come un ricercatore.
0: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
1: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo, perché dico, ma perché, cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi,
0: cioè, un po' controcorrente.
1: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi. Sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico. Ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
0: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì, che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
1: sì,
0: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
1: Ma guarda, è cambiato,
0: cioè, c'era più
1: che
0: libertà o più pressione?
1: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla, almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti,
0: sì,
1: magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
0: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
1: Certo.
0: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un,
1: certo,
0: tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
1: però
0: senso.
1: Però ti dico anche una cosa,
0: però
1: sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
0: e parliamo anche dei social,
1: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè, non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che,
0: ma meglio!
1: Forse meglio,
0: sì,
1: ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no, questa. Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
0: Assolutamente.
1: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino. dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano

0: Però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace. È il libro mio. Magari l'ho letto solo io, però.
1: E quando è uscito, Pasqui? Scusa.
0: L'anno scorso. Si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo?
0: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
0: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna. È un termine che vuol dire, come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice, ma te vega tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
0: bravo, tra
1: così.
0: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa più la cimina, avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
0: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
0: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo?
0: Non ancora. Mo mi sto dedicando allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole in entrambi i casi. Invece
0: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
0: No, di Villa Ricca. Era più ricca la villa.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
0: il tuo
1: lavoro?
0: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice, oh, attenzione, c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici, sta cagnando, ma cazzo, scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
0: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale, surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
0: bravi,
1: Dio, no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
0: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi,
1: sì,
0: a Napoli
1: sì.
0: Però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice, non fai ridere, vabbè, ma a me stand up. No, che significa?
1: È vero.
0: Che significa? C'è quello prima di te che ha fatto ridere.
1: Che la stand
0: ridere.
1: Up cos'è, un racconto, una fiaba?
0: So,
1: no,
0: sai...
1: devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi ci sono dei tempi, ci sono delle dinamiche particolari. Domande secche, ti faccio
0: domande
1: veloce.
0: Secche anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
0: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
0: Personaggio
1: o te stesso?
0: Ah, okay. Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
0: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
0: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
0: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
0: Sì, mi è piaciuto.
1: Successo o libertà?
0: Successo o libertà? Ma cara, ci avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino, Fabio? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
0: a capito, libertà. Spieghiamola pure però, perché il successo a volte c'ha il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso QB. quanto basta.
1: Quanto basta. Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero, ma anche molto divertente, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carasone o Sarracina. A
0: un
1: tra
0: giovane.
1: Poco.
0: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale sì. Palma, qui non si smette mai di ridere anche mai. A microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io, oh. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai sì. osservato nella vita reale, no, le ridevo ragazzi perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle, certo. delle cose che facciamo quotidianamente e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore Vai. Più grande che hai fatto è ammaiamma, però al di là di questo. Sì, c'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico.
1: Vai,
0: durante
1: vai.
0: Il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe.
0: Un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietana seggia sit. Se
1: ah, proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato, perché te impazienti sul set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De Filippo.
0: Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati
1: sì,
0: da queste ore.
1: Sì.
0: E comunque... finalmente arriva il momento
1: la prima
0: fatidico
1: scena.
0: La prima scena dopo 4-5 ore ci sediamo
1: stiamo per fare, appena io mi muovo uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che cioè noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop. Però
0: ed è successo
1: vabbè.
0: 2-3 volte che Pasquale cioè
1: appena stop. Capi quella cosa di azione stop, come un respira ci sbagliate
0: però non era dovuto a noi ma
1: no,
0: al direttore
1: no,
0: della fotografia con le varie
1: ma vogliamo dirlo che uscirà, vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo film, non lo
0: vai
1: 1-2-3
0: intercettati e vi ho detto tutto
1: sì,
0: e poi lo diremo quando ci...
1: lo diremo quando non sapevamo manca loro non lo sa nessuno, forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i film, comunque lui mi si fa shoot e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere.
1: Sì, sì,
0: allora, torniamo a noi. Sì. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria. Fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sembro un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è. Ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai.
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è, vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero, vero.
0: L'abbiamo detto
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì.
0: Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero, vero.
0: Entriamo in Limited Edition, Pasquale. Mo l'ho rimproverato, è diventato serio.
1: Sì, sì. Come dici faccio?
0: Allora, round 1, personaggio sì. o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficile questa domanda. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando, te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, okay. o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè, certo, scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua diciamo antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto,
1: vai.
0: No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: è entrata,
0: lo stop.
1: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva l'aiuto regista del film? Siamo in chip, come dici?
0: Keep. Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: Sì. E noi stiamo in un ristorante, lui dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Niente, io me le rileggo perché magari.
1: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo. Quindi è riuscita, dici, ammazza, è funzionata,
1: sì,
0: la rimetto magari domani in replica, per dire.
1: Sì. Improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì. Non stava funzionando. Sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi, ragazzi, quanto è difficile, che uno poi tutta sta roba dietro non la conosce.
1: No. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No.
0: Cioè, sai quelle scene di silenzio imbarazzanti che ti sei visto da fuori?
1: No, è drammatico. Se il pubblico non ride, è drammatico, non è comico.
0: Invece, hai mai preso ispirazione da una persona reale?
1: Sì. Spesso, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
0: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
1: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
0: La cosa più divertente del mio lavoro è?
1: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
0: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
1: Che far ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile, sembra che tu sei sempre il simpatico, vabbè chi le che cazzo, no, essere presi sul serio.
0: Gran finalone, io sul palco sono
1: Dio. È umile.
0: Dio, ma scusa, uno non si sente umile. Tale, ma deve cambiare lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulele caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
1: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella.
1: Dai,
0: che
1: meno
0: guarda,
1: male,
0: non
1: meno
0: avevo
1: male.
0: Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso durante
0: la pausa. Lui si è messo una parrucca bionda.
1: Sì,
0: e quindi
1: è solo diventato.
0: È arrivato un personaggio.
1: Esatto. Zia Titina.
0: Allora, Pasquale, partiamo semplice. Sì. A cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa che si chiama Tutte le volte che sono morto, ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello, mi devi invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: così. Hai detto che bella funzione.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, del tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello.
0: E invece il futuro per te, invece, come lo vedi? Legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
1: Guarda, io dico che non c'è niente di più moderno della tradizione. Oggi,
0: tornando al, facciamo un passo indietro,
1: sì,
0: di prima.
1: Sì, oggi nel 2026 tradizionale vuol dire moderno. Se pensi anche ai cantanti, ai nuovi generi, a volte esce fuori una cosa che si faceva 70 anni fa, fatta bene. In questo momento sto pensando a la Nina, ok? La Nina. Sì. O i nostri La Maschera, i nostri cantanti napoletani. Quello è un genere che si è sempre fatto. Farlo oggi bene
0: è originale, è innovativo.
1: Quindi, secondo me, perché poi tutti sono moderni, allora tutti quanti sono antichi. Se uno è antico, diventa moderno.
0: No, è vero, sì. È vero. E invece ora ti faccio una domanda molto bella.
1: Sì, finale, questo chi lo dice però che è bella?
0: No,
1: ma questo quando l'hai
0: l'ho letta adesso e ho detto brava, okay. Mi piace tantissimo.
1: Figurati.
0: Allora, guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? O invece, se potessi cambiare una cosa sola del tuo percorso, quale sarebbe?
1: No, rifarei tutto.
0: Tutto, non c'è niente che cambieresti.
1: Tutto. Ma tutto, sembra una banalità, ma tutto quello che fai ti porta oggi. Se io non avessi mai sbagliato, non sarei questo. E allora, poi, se avessi sbagliato meno, poi dovrei sbagliare di più dopo, per andare pari. Invece si sbaglia, ma l'errore nel senso di caduta, se tu cadi poco poi ti fai più male che la volta che cadi.
0: Infatti dai migliori fallimenti
1: nascono questi programmi. Si è sempre detto, no?
0: Non ed so come si dice il denso, sono brava
1: dai
0: con i detti.
1: Dai migliori fallimenti nascono le più grandi
0: i grandi successi. Vabbè, mamma mia. Tra 10 anni dove ti immagini?
1: Tra 10 anni dove mi immagino? Mi immagino a teatro e mi immagino a casa mia.
0: Bello, va bene. Allora, noi direi possiamo chiudere, possiamo lasciare andare. E grazie Pasquale Palma per essere stato
1: grazie
0: qui con
1: te.
0: Noi.
1: Grazie a te, non solo sei una grande amica, ma sei anche una persona simpaticissima, e quindi questa cosa si vede, perché spesso si vanno in dei programmi a robe belle e buone, stanno quelli là, pazze, tra cui tu, però almeno tu sei una pazza.
0: Sana.
1: Grazie mille, se vi va seguitemi, se non vi va seguitemi lo stesso.
0: Grazie mille, grazie,
1: ciao
0: a tutti, amici,
1: ciao.
0: Ci riascoltiamo domani, ciao, un abbraccio,
1: ciao.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

sapere il trucchi aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

in questa vita risperata, già da quando ero guaglione che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca ma con cuore in da scarpa.

strigneva una novella, una pardella tutta bianca, una pardella troppa bella in coppa, un filo di sangue già c'è stava scritta franca.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono voci che raccontano una canzone e poi ci sono artiste che raccontano un'intera terra, la sua memoria, le sue tradizioni e la sua continua capacità di rinnovarsi. La nostra ospite di oggi è una donna che ha fatto della musica molto più di una professione, infatti è una cantante, un'attrice, una direttrice artistica, una produttrice, una manager culturale, una ricercatrice, insomma una professionista che da oltre 30 anni porta in scena la tradizione musicale del Sud, ma nello stesso tempo ha scelto di studiare, di formarsi, di costruire progetti capaci proprio di lasciare un segno. Quando dicono che le donne sono multitasking, ebbene, la nostra ospite di oggi è proprio così, laureata con lode, con un percorso che unisce discipline dello spettacolo, management e studi musicali. Fiorenza Calogero rappresenta un esempio di come il talento possa andare proprio di pari passo con la preparazione. Da oltre 30 anni porta avanti un percorso artistico che intreccia musica, teatro e ricerca, facendo dialogare la tradizione popolare con i linguaggi del presente. La sua è una carriera costruita con passione, studio, curiosità, che l'ha portata dai grandi palcoscenici italiani ai festival internazionali, sempre con uno sguardo rivolto al Mediterraneo, come luogo di incontro, di contaminazione e di scambio. Ed è proprio questa visione che ritroviamo in Note di Stelle, la rassegna che Fiorenza ha ideato e dirige artisticamente e che torna dal 10 luglio nella splendida cornice di Villa Fondi a Piano di Sorrento. Il tema scelto per questa edizione è Musiche Migranti, un invito a guardare il Mediterraneo come uno spazio di dialogo dove le musiche, proprio come i popoli, viaggiano, si incontrano, si trasformano e continuano a custodire le proprie radici. Quattro appuntamenti fino a Ferragosto che mettono al centro il valore dell'incontro tra culture attraverso il linguaggio universale della musica. Ad aprire il cartellone sarà il compositore virtuoso tunisino Ziad Trabelsi con Carthage Mosaic, un progetto che fonde tradizione araba, jazz e sonorità contemporanee. Seguirà la brasiliana Rosalia de Souza, interprete raffinata della bossa nova, e poi sarà la stessa Fiorenza Calogero a salire sul palco con uno spettacolo speciale che celebra 20 anni dal suo primo album. La rassegna si concluderà nella suggestione dell'alba di Ferragosto con un concerto pensato per accompagnare il sorgere del sole sul Golfo di Napoli, con la straordinaria Flo e Core della Sirena. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio un artista a tutto tondo. Vi dico soltanto che ha iniziato a 16 anni con la Gatta Cenerentola e con il maestro De Simone. Poi ci racconterà tutte queste storie, ma lei non è solo una grande voce, perché è anche un'attrice e una manager. È veramente un personaggio dalle mille sfaccettature, e quando dicono che le donne sanno fare 200.000 cose e sono multitasking, è assolutamente vero. Abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi Fiorenza Calogero. Ciao Fiorenza, benvenuta.
1: Ciao Francesca, e grazie per avermi invitata, veramente. Sai quanto io tenga a venire qui e a farmi due chiacchiere con te.
0: Il piacere è tutto nostro, anche perché al di là della tua storia che adesso racconteremo, ne abbiamo parlato tanto tempo fa, ormai è passato tanto tempo, quindi è giusto anche rinfrescare un attimo la memoria, quindi ripercorreremo i momenti più importanti della tua carriera ricchissima. E vogliamo parlare anche di un'importantissima rassegna giunta alla sua terza edizione, che si chiama Note di Stelle, a Piano di Sorrento, nella bellissima cornice di Villa Fondi.
1: Sì, Note di Stelle è un sogno che si è realizzato grazie anche all'appoggio, al sostegno del vice sindaco e assessore alla cultura di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino e del sindaco di Piano di Sorrento, perché non è facile accogliere delle richieste dove si voglia mettere in auge una musica che è di nicchia, una musica che vada a riscoprire il lato world, il lato jazz, il lato cantautorale, il lato tradizionale. È una rassegna che invita artisti importanti ma non popolari. Quindi, sai, io veramente devo dire grazie a queste due persone, perché non è facile. Siamo riusciti a riunire la terza edizione, con l'augurio che poi ce ne saranno altre, in questo luogo che è una poesia, perché tutti gli artisti cantano di fronte al mare. Poi tutti i concerti sono annunciati alle 9, e sai, luglio e agosto, le 9, c'è questa fusione del tramonto e della sera. L'artista canta con una poesia di colori e questo gioco di colori sul mare, ed è una delle dimore storiche di Piano di Sorrento. Quest'anno la rassegna ha come tema musiche migranti, perché amo interpretare, intendere la musica come movimento. Per me la musica è movimento, e ho voluto invitare degli artisti con cui ho avuto il piacere anche di collaborare, artisti che amo tantissimo, perché sai, quando poi fungi da direttore artistico e organizzatore, metti in rassegna le cose che ti piacciono.
0: Certo, è giustissimo, anche perché almeno se piacciono a te sai che ti possono emozionare, quindi sì, trasmetti agli altri quello che...
1: Guarda, hai detto una cosa verissima, nel senso che essere artista non è solo stare su di un palcoscenico, e quindi gli artisti hanno la necessità di emozionarsi per poter emozionare il pubblico. Anche il mio lavoro da organizzatrice, ideatrice, direttore artistico di rassegni e festival, io devo necessariamente emozionarmi e devo necessariamente portare in scena gli artisti che dico io, perché mi convinco che come mi emoziono io si possa emozionare anche il pubblico che viene ad ascoltarli.
0: È una bellissima occasione anche per scoprire nuovi artisti, perché sì, poi, come hai detto tu, una cosa molto bella: artisti famosi ma non popolari.
1: Esatto.
0: Perché non sempre le due cose vanno di pari passo.
1: No.
0: E molto spesso è importante manifestazioni come queste che educhino all'ascolto anche dell'altro. Adesso si parla sempre di melting pot culturale, e veramente imparare ad ascoltare la musica degli altri arricchisce l'animo e fa crescere.
1: Tra l'altro, mi piace sempre definirmi attivista culturale, perché è importante imporre altri generi musicali.
0: Io infatti diversi. Vorrei aprire un attimo una piccola parentesi proprio sul tuo essere attivista culturale. Ricordiamo le iniziative per la donna, Vita e Libertà, Free Palestina.
1: Con Marisa Laurito.
0: Con Marisa Laurito, poi con Giovanni Durante, l'associazione Annalisa Durante, nella lotta contro l'illegalità e nella promozione della cultura come strumento di riscatto sociale, e con Anna Vitiello e l'associazione Costruiamo
1: Gentilezza.
0: Che bellissimo.
1: Sì,
0: è la vera rivoluzione, secondo me, essere gentili. È la vera
1: essere gentili
0: di...
1: e la vera rivoluzione è rimanere, sto ancora imparando, nei rapporti umani, e rimanere indifferenti alla cattiveria altrui. Ci sto ancora lavorando, perché poi non si finisce mai di imparare. E come artista e come persona che si occupa di cultura è fondamentale portare un messaggio sempre in tutto quello che si fa. C'è un motivo per cui io faccio questo mestiere e il motivo principale per me è questo: io lo devo al pubblico, lo devo a mia figlia, perché si diventa sensibili attraverso l'arte e anche la voglia di portare in scena rassegne che cercano di distinguersi rispetto ad altre, proprio perché credo che il pubblico tante cose non le conosce e io devo necessariamente dare la possibilità al pubblico non solo di conoscenza ma anche di possibilità di scelta. Il pubblico deve scegliere dove andare, deve scegliere che cosa ascoltare. Semmai una volta ascolta una cosa, ma
2: giustamente se non conosce non può scegliere, quindi tu gli stai dando una grandissima opportunità.
1: Me lo auguro.
2: Conoscenza.
1: Me lo auguro veramente.

0: L'amore va così.
1: La segna parte il 10 luglio proprio con Ziad Trabelsi.
2: Sì.
1: Quindi con un artista tunisino di Cartagine.
2: Sì. Poi guarda, io ti devo raccontare questo mio incontro con Ziad.
1: Sì.
2: Perché l'anno scorso io sono stata scelta insieme ad altri 5 artisti da tutto il mondo da questo festival che si chiama Festival Sete Soish Sete Luash, che è un festival alla sua 33esima o 34esima edizione e si svolge in tutto il mondo. Quindi ogni anno cosa fa questo festival? Sceglie degli artisti, li unisce, questi artisti si incontrano in Portogallo a Ponte de Sor, si conoscono, fanno le prove e mettono su un concerto.
1: Che cosa meravigliosa!
2: Sì, iniziano questa tournée. Quindi io ho incontrato questi artisti meravigliosi, un francese, una greca, Xantola, Ziad dalla Tunisia, dal Portogallo e anche un sudamericano. Ci siamo conosciuti, ci siamo poi piaciuti subito perché il festival ha intuito, sai, è anche bello
1: riuscire ad assemblare le persone giuste, soprattutto creare degli incontri tra le persone. Io penso che poi sia la cosa più bella dei festival, è proprio quello, non solo farli incontrare al pubblico ma anche farle incontrare tra loro e quindi creare quelle sinergie, quei ponti culturali di cui parlavamo prima.
2: Sai, ci sono quelle mattine in cui dici Madonna, oppure hai paura di incontrare delle nuove persone perché non sai se empaticamente hai un feeling, e sono entrata in questo teatro con gli occhiali scuri e mi dicono tu sei lì. Ed ero vicino Ziad e dico no, mannaggia, infatti io e Ziad ridiamo sempre di questa cosa, no, vicino al tunisino non ci voglio stare. Sai quando al mattino non hai ancora preso il caffè e dici no, ti va tutto storto, e invece c'è stato poi subito un feeling. Abbiamo messo su anche un concerto insieme dal titolo Frontiere Indivisibili, ci confrontiamo tantissimo con le nostre culture, siamo diventati tanto tanto amici e ho voluto invitarlo. Poi è un grandissimo artista, figlio di un maestro del conservatorio di Cartagine, maestro di oud e di voce, e lui ha ereditato tutto questo dal padre. È stato membro dell'orchestra di Piazza Vittorio, cura anche lui tantissimi progetti per ammorbidire la figura della donna nel mondo arabo, e porterà in scena Carthage Mosaic con i suoi colleghi musicisti romani, perché nel frattempo sono 20 anni che vive a Roma. E sarà uno spettacolo, un concerto fantastico, e per me provare quello che proverà il pubblico quando verrà ad ascoltare Ziad e vedere uno strumento oud che è come se fosse il liuto arabo, e la sua voce potente, piena di storia, di sofferenza, di poesia, io non vedo l'ora. È il 10 luglio.
1: Già da come ce lo stai raccontando viene voglia di prenotarsi subito, perché penso
2: no,
1: che
2: ma
1: sia
2: tra l'altro l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.
1: Che bello, questo.
2: Non c'è bisogno di prenotazione. Non c'è bisogno di prenotazione. Se qualcuno vuole venire prima, guarda anche il tramonto.
1: Così diciamo la magia è completa quando si unisce la bellezza e la suggestione struggente di un tramonto che si accende sul mare all'arte, penso che non ci sia nulla di più bello.
2: È una cosa stupenda che il pubblico non deve perdersi. 10 luglio, ore 21, Villa Fondi, Ziad Trabelsi e Carthage Mosaic. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
1: E poi proseguiamo, non è l'unico appuntamento chiaramente, proseguiamo il 17 luglio con Rosalia de Souza. Anche qui sarà una serata pazzesca. Vuoi già anticiparci qualcosa?
2: Rosalia è una grandissima artista, grandissima interprete della bossa nova, ha origini brasiliane, anche lei vive da anni a Roma, una donna di una grandissima sensibilità, dalla sua voce si percepisce proprio questa unione tra tradizione e innovazione, senti una voce antica ma riportata ai tempi odierni. Tra l'altro sono stata onorata ad averla come ospite del mio ultimo disco Vico Viviani, dove c'è questa versione della rumba degli Squignizzi che con lei e con il grandissimo Jacques Morellenbaum, maestro di violoncello tra i più famosi, abbiamo trasformato la rumba degli Scugnizzi in rumba dos Meninos, e lei sarà accompagnata da due musicisti straordinari che sono Antonio De Luise al pianoforte e Sandro De Idda al sax, e dove respireremo un po' la malinconia.
0: Infatti si chiama proprio Saudace da Bossa.
2: Esatto, e sarà un grandissimo evento da non perdere, con una grandissima artista.
3: Che stia rumba le scugnizze, casa balla tutta pizza, trovetta man pizza in pizza, casa fanno due cariz. Se tu fai base varriz, stata mana base frizz, provo gusto e tu c'ha pizza, chiuta sfriene, chiuta pizza, con matta.

0: Chiaro mare scognito. Io regalerò Fiore Incanto, che è un concerto nonché disco
1: del 2007, che è stato anche il tuo primo disco da solista,
0: e volevo riportare in scena perché sto in un momento della mia vita dove mi piace guardare quello che ho fatto per prendere coscienza di quello che farò, perché io continuerò a fare tanto nonostante gli ostacoli che si possano trovare lungo la strada. Ma amo troppo questo lavoro per poter dire basta.
1: Ci mancherebbe, assolutamente, non devi mai fermarti. Di chi sarà la regia?
0: La regia è di Gennaro Monti, che da anni cura tutti i miei allestimenti scenici. Ci saranno Mimmo Napolitano al pianoforte, Gianluca Falasca al violino, Luigi Sigillo al contrabbasso, Gianluca Marino alla chitarra, Gianluca Mercurio a batteria, percussioni. E poi quando 20 anni fa mettevo in scena questo concerto, c'era un momento in cui io danzavo il tango, perché gli arrangiamenti sono di Antonio Fresa, Raffaele Minale, Saverio Carpine, e Antonio all'epoca mi fece delle rielaborazioni a tango, e quindi ci sarà anche lo stesso danzatore amico di allora, che tra l'altro cura anche le coreografie di questo spettacolo, che si chiama Massimo De Rogatis. E poi ci sarà un momento dello spettacolo dove Massimo danzerà con la propria figlia, anche lei ballerina, che si chiama Giuliana De Rogatis. Quindi per me Fiore Incanto è una festa.
1: Bellissimo.
0: Che condivido con tutti.
1: E questo nella tua grande generosità e nella magia che creerai quella sera, da non perdere quest'altro appuntamento. E chiudiamo poi il 15 agosto con un concerto di un artista che anch'io amo tantissimo,
0: anch'io,
1: che è Flo. Ma la caratteristica che sarà all'alba, alla prima luce che si vedrà in cielo, perché è alle 4:30 del mattino, per chi ha il bioritmo invertito o comunque per chi resiste, per chi si sveglia per i mattutini, o per chi comunque vuole in una notte magica come quello del Ferragosto veramente concludere questa serata nella maniera più magica possibile.
0: Sì.
1: Davanti al mare, davanti al sole.
0: Sì.
1: Che sorge benaugurante, proprio una ricarica di energia vitale.
0: È la vita che rinasce sempre, l'alba. E non sai da quanto tempo volevo invitare Flo e Core della Sirena per l'alba di Villa Fondi, che è un appuntamento che ormai il comune di Piano di Sorrento, saranno una 15 anni che organizza. È proprio un appuntamento fisso che io ho voluto fortemente, in note di stelle a Villa Fondi. E non sai io quanto abbia desiderato negli ultimi anni l'idea di invitare Floriana Cangiano in arte Flo, che è un'artista che io adoro e stimo tantissimo, e questo suo progetto con il Core della Sirena, perché sono anni che lei dirige questo coro di donne, con questo spettacolo dal titolo Solo Andata, per la regia di Massimo Luconi. E non vedo l'ora di poter vivere e far vivere questo grande momento di arte e questo grande momento di sensibilità. Poi sai, l'alba a Piano di Sorrento l'aspettano ogni anno.
1: È estremamente suggestiva.
0: È suggestiva.
1: C'è un momento che non si dimenticherà più.
0: Lei inizierà il concerto, staremo tutti al buio. E non sai quanto è bello. Poi man mano che prenderà forma lo spettacolo, le prime luci dell'alba, è un'occasione da non perdere. Infatti anche qui ingresso libero, e bisogna venire.
1: Assolutamente. Cioè, io penso che un'esperienza del genere sia non solo imperdibile, sì, ma sia indimenticabile.
0: Sì, indimenticabile, hai detto benissimo.

0: Noi ti ringraziamo tantissimo per tutto quello che fai, perché appunto ricordiamo che tutti gli appuntamenti, quindi 10 luglio, 17, 7 agosto e 15 agosto, tutti i concerti straordinari, tutti assolutamente gratuiti.
1: Gratuiti.
0: Non c'è bisogno neanche di prenotare, no. L'hai ricordato più volte, quindi...
1: È tutto semplice.
0: È tutto più facile di così, insomma trovate tutto, comunque anche la locandina sulle pagine di...
1: Sì, c'è una pagina
0: Loriana,
1: ufficiale, una Note, pagina, di stelle,
0: Note di Stelle,
1: che è una pagina ufficiale Instagram. Poi anche io pubblico tante volte sui miei social gli eventi e le informazioni riguardanti questa rassegna.
0: Hai detto che in questo momento senti la necessità di mettere un po' un punto, di guardare all'indietro, ma non per nostalgia,
1: no.
0: Per renderti conto di tutte le cose che hai fatto e che hai realizzato. Adesso, messo quel punto, ho fatto questo bellissimo concerto che appunto ricordiamo si chiama Fiore Incanto, come il tuo primo album del 2007. Dove stai guardando? Dove ti rivolgerai? Sai già che strada prendere? I sogni nel cassetto?
1: Io ho tantissimi sogni nel cassetto. So benissimo dove voglio andare. Diciamo che il mio obiettivo sta prendendo forma. Sai, per poter crescere e proseguire un cammino devi più volte cadere, ma non solo nel lavoro, anche nella vita di tutti i giorni. I momenti di riflessione, di fermo sono fondamentali, almeno per me, perché mi ricaricano, mi portano tantissima riflessione e soprattutto mi danno tantissime idee, perché poi sfogo le mie tristezze, lecco le mie ferite, le trasformo in idee artistiche, in cose che voglio fare, che voglio regalare al pubblico e che fanno bene a Fiorenza come persona. Quindi io diciamo che è un periodo della mia vita dove sembra che sia ferma, ma non lo sono, sono... Travolta.
0: Adesso sei
1: da un'energia
0: magmatico pronto
1: sono
0: ad esplodere.
1: Travolta da 300.000 energie che però ho capito dove devono andare.
0: E questo è molto importante.
1: Sì.
0: Scegliere, come dicevi tu prima, l'importanza della scelta.
1: Sì.
0: E sapere adesso a che punto sta
1: poi,
0: Fiorenza,
1: guarda,
0: dove deve andare, qual è la direzione.
1: Questo mistero a 15 anni.
0: Infatti, tu hai iniziato giovanissima. Ma senti, però io vorrei adesso a chiusura, perché c'è una storia bellissima, proprio il tuo primo provino, raccontacelo per cortesia.
1: E perché io, come raccontavo prima dietro le quinte con i tuoi colleghi, i miei genitori hanno sempre amato Roberto Di Simone, la Gatta Cenerentola, musica nuova, Eugenio Bennato, quindi quando ero piccola in casa si sentiva solo questo e mia madre mi racconta sempre che ero proprio piccina, visto che fin da piccola cantavo e avevo questa grande velleità e attitudine al canto, mi regalarono questo mangiadischi. Una volta ti ricordi il mangiadischi?
0: Sì,
1: io
0: come
1: ce l'avevo,
0: no.
1: Piccolino,
0: io ce l'avevo arancione,
1: anche io
0: veramente
1: arancione, che me lo portavo dietro ovunque,
0: sì.
1: Nella stanza da letto, sala da pranzo, e trascorrevo le mie giornate inserendo dischi, cantando eccetera eccetera. Sono nata con questo amore per il maestro Roberto Di Simone, e all'epoca le audizioni venivano segnalate sui quotidiani, mio padre comprava sempre il mattino, quindi io andando a sbirciare lessi di questa audizione che il maestro faceva all'ex manicomio Leonardo Bianchi a Calata Capodichino. Ovviamente i miei genitori non volevano che io facessi questo mestiere, quindi feci filone a scuola. Presi la circumvesuviana, l'R2 che da Piazza Garibaldi ti portava fino a Calata Capodichino.
0: Quando si poteva ancora fare filo di scuola, adesso cioè le mamme è stato già tutto, se hai fatto anche un minuto di ritardo.
1: Assolutamente. E salì questo terzo piano di questo salone dove si svolgevano i provini, aprì questa porta e c'era il mondo intero, ma potevano essere oltre 2000 persone, tra professionisti, non professionisti, amatori, amatoriali, da tutto il mondo, chiamavano come me De Simone. Poi giunse il mio turno, quindi io, sai, piccolina, 15 anni, con le mani giunte, il maestro che dava del lei a tutti, mi chiese: signora Calogero, che cosa ci fa sentire? E io risposi: maestro, ma in verità io conosco tutti. gatta, la gatta Cenerentola.
0: Lui rimase senza parole.
1: E quindi il maestro iniziò a farmi cantare dal primo atto, il primo Yesh Soul del primo atto, fino alle ultime opere musicali del terzo atto. Poi ovviamente fui chiamata in disparte il capocomico di allora, Virgilio Villani, grandissimo capocomico, che mi ha iniziato a fare questo lavoro meraviglioso. Mi disse: ma tu sei piccolina, non possiamo prenderti, dobbiamo aspettare che tu cresca un po'. Ovviamente io tornai a casa piangendo, perché
0: disperata,
1: sai, ma quando non mi chiameranno più, sai, quell'occasione che avresti voluto e che sembrava persa. E invece poi nel frattempo iniziarono le prove, che durarono circa 7-8 mesi. Poi iniziarono la tournée e dopo 6 mesi di tournée, nel frattempo, iniziavo a crescere un po'.
0: Ti avvicinavi alla maggiore età.
1: Avvicinavo alla maggiore età, almeno i 16, 16 anni e mezzo, 17. Fui chiamata all'improvviso, mentre ero in questo studio a provare i primi concerti da piazza con un gruppo da piazza, e fui chiamata da Virgilio Villani all'improvviso, che mi disse: Fiorenza Calogero, dov'è? Siamo Mediaetas Teatro, lei deve venire subito a Napoli per fare un provino per la gatta Cenerentola, perché nel frattempo era stata protestata un'attrice e dovevano sostituirla affinché la tournée continuasse. E io risposi: ma io sono piccola, non so come arrivare a Napoli. E lui disse: no, verrà un nostro collaboratore, che oggi è uno dei miei più cari amici, che si chiama Maestro Michele Boni. Verrà un nostro collaboratore a prenderti, scendi subito perché è già partito. Così sono andata a Leonardo Bianchi, ho rifatto il provino, questa volta su parte, e il giorno dopo già ero alle prove per la gatta Cenerentola, e da lì è iniziata una meravigliosa vita.
0: Quando qualcosa ti è destinato, alla fine arriva sempre.
1: Arriva sempre.
0: E quindi bisogna essere fiduciosi. Cioè, fiduciosi. Chiaramente bisogna darsi da fare, però, perché sì, diciamo, un po' uno la fortuna anche se la chiama, però alla fine quello che deve arrivarti ti arriva in qualche modo.
1: Ti arriva, però ti arriva in silenzio, nel senso che io credo molto nei flussi energetici. Non bisogna pensare troppo alle cose, bisogna desiderarle nell'intimo, ma non ci devi pensare 24 ore su 24, poi arrivano a prescindere.
0: E noi a questo punto ti auguriamo veramente tantissima fortuna.
1: E grazie.
0: Che tutto quello che sta bollendo in pentola, diventa questa pentola, diventi un crogiolo che crei un'alchimia speciale che permetta a tutti i tuoi progetti di realizzarsi.
1: Non so dove mi porterà.
0: E noi speriamo in un bel posto, sicuramente, sicuramente.
1: L'inizio
0: noi ti seguiremo sempre con interesse, con entusiasmo, e ti ringraziamo tantissimo per quello che sei, ma anche per tutto quello che fai nel sociale, ma anche attraverso la tua arte, la grande capacità di coinvolgere intorno a te questi grandi artisti che provengono da tutto il mondo e di farceli conoscere, perché mai come in questo momento si sente il bisogno di entrare in connessione, di sentirsi veramente cittadini del mondo, e sia solamente nel momento in cui uno conosce anche le culture altre e sappia accoglierle nelle proprie. Quindi grazie Fiorenza,
1: grazie.
0: Ricordiamo Notte di Stelle a Piano di Sorrento, Villa Fondi, con Fiorenza Calogero. Grazie infinite.
1: Grazie a te Francesca, grazie.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

pecore e crapi, si scapolavano per due rupi, Petro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava del l'uomo, non di lupi. Dopo cuori paccati la spugnita, ogni timpa diceva grunta sangue, non pote più tenere al palafonte che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come bracieri di carbonicino, spampava senza nufolo di fumo, uccelli maio rosso, purpurino, e a Ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la Spromonte. E generoso, uomo la sua gente, e omertà, tene in bascia la fronte dell'Appennino, uccio forte gigante.

Yeah.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
3: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
2: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
3: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
2: Esattamente, proprio qui agli studi
3: Rai,
2: la
3: di,
2: Rai
3: Napoli.
2: Di Napoli, sì, sì, sì, devo sì, dire sì. La verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
3: ma anche io,
2: quel
3: anche
2: momento.
3: Io.
2: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
3: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato
2: vero.
3: Il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
2: grazie.
3: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
2: esatto.
3: Se viene uno che non sono io,
2: sei più curioso,
3: sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice,
2: ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
3: no,
2: quella
3: certo.
2: Che non si riguarda,
3: certo.
2: Tu sei uno di quelli?
3: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta, se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella,
2: oppure che ho sbattuto la testa,
3: oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda, ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però no, diciamo è però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no, però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
2: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop, poi ci entriamo, però raccontiamo,
3: vabbè,
2: perché ultimamente
3: diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
2: No,
3: Ciminelli.
2: Io ho avuto l'onere o l'onore,
3: vabbè, devo
2: di
3: dirlo
2: ricerca.
3: Io così, tu dici
2: dai,
3: così
2: dai,
3: e la gente dice sono due scemi, questi qua si stanno facendo.
2: Di un progetto cinematografico, ecco,
3: che uscirà a breve,
2: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
3: ma poi,
2: no? Accanto a Ciro Giustiniano, che poi ci verrà a trovare anche lui.
3: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia, invece negli anni 80-90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi fare un film,
2: trauma.
3: Esatto.
2: Cioè, il trauma,
3: no,
2: e la delusione,
3: esatto.
2: La tragedia ci
3: anche
2: deve
3: quello
2: stare.
3: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto, se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma là è più grave, diciamo.
2: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto insomma della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio,
3: ma è una domanda
2: certo
3: questa?
2: Un'affermazione,
3: okay, okay. No,
2: ascoltatore, attore, okay. Comico, artista, autore,
3: sì,
2: sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
3: Il martedì mattina.
2: Pasquale Valme è qui. Allora, sì. Io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
3: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giuliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giuliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
2: Più osservatore.
3: Sì, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore. Quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro, però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari come me si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giuliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio: vorrei fare pure io quello. E questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando io avevo 7-8 anni. E nella mia testa e nella mia anima io dissi: vorrei fare questa cosa.
2: E infatti, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
3: Certo,
2: quindi tutto
3: certo.
2: Quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto: ok, io voglio fare questo, da quel film?
3: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
2: e
3: non
2: facevi
3: avevo il
2: delle
3: coraggio.
2: Prove in cameretta,
3: facevo delle prove
2: degli
3: a casa
2: spettacoli.
3: mia
2: da
3: non
2: solo.
3: Le mettevo in scena. Tu dici: che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero. Perché io
2: vedi, invece io per esempio, per questo ho detto, lo facevo.
3: Ma te chi te fermo?
2: No, cioè, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti, perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavi, facevi i costumi, facevi i capelli, così sono rimasta.
3: Pensa,
2: no?
3: Che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
2: cioè, quindi soffrivi?
3: Non è che soffrivo, dicevo: arriverà il momento. No, non lo so che dicevo, però dicevo: stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo: non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire: tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano: ma chi tu?
2: Da dove sei uscito?
3: Ma tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando stai in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
2: Sì, l'immagine che uno pensa, che è un comico, comunque una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
3: Esatto.
2: In realtà non è così.
3: No, spesso le persone,
2: questo mito.
3: Spesso le persone, quando mi fermano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che mi messa una sulla ricovera, cosa che farò domani. Però è arrivato il momento.
2: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
3: Sì, è stato.
2: Più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
3: è
2: la vivevi all'inizio?
3: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici: era naturale che io
2: dovessi arrivare lì in quel momento, in quel giorno.
3: Sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché ogni sera devi inventare qualcosa, e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
2: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni e ancora oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
3: Assolutamente.
2: Qual è stato il tuo primo personaggio?
3: Ma il primissimo...
2: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo...
3: Non lo so, cioè forse, ma forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
2: Il palo dell'amore?
3: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
2: Che era luce.
3: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
2: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
3: Gigi, Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, la sciopera. Però comunque era una follia che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco, ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire, proprio è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costumerie.
2: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
3: Ma io lo rifarei altre
2: parte
3: mille
2: che uno
3: volte.
2: Già è predisposto e ce l'avevi,
3: però l'allenamento è importante.
2: Nel breve tempo,
3: Sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
2: Bionda!
3: Dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto. Mi misi il giubbino di jeans. Io ero molto, molto magro. Uscii sul palco, non dissi niente. Facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni Ottanta. Sono caretta proprio l'anfiteatro.
2: Bellissimo.
3: Da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. Io dicevo: ma che faccia, Nino D'Angelo? Quando poi andai al TAM. E mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni Ottanta. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito e poi da lì è stato...
2: C'è stato questo grande successo
3: Poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose. E poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che... raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale più che il personaggio.
2: Su Pasquale Palma, perché ti spiego.
3: Nemmeno su Pasquale
2: secondo
3: Palma.
2: Secondo te, no, è la mia riflessione che mi stai facendo fare adesso, ascoltandoti. Un artista, comunque, facendo e impersonificando dei personaggi, no? È come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no? È come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza, e ad oggi tirare fuori su un palco Pasquale Palma, è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
3: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
2: di se stessi.
3: È vero, perché paradossalmente se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè, puoi,
4: cioè
3: anche,
4: puoi anche far uscire le cose tue che magari...
3: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in... Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ah, il personaggio, mica io.
4: Esatto,
3: però magari
4: ti vai
3: tua...
4: un po'... È vero.
3: Però
4: bravo,
3: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso... Devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione. Non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa
4: c'è
3: è una deformazione.
4: Esatto.
3: Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che, perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
4: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
3: Guarda,
4: no? E tu, secondo me,
3: bella,
4: su questo
3: sì,
4: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare
3: dei punti di
4: riflessione.
3: Io, in questo periodo, soprattutto, il mio obiettivo è quello, cioè io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere pensi.
4: Ma che sorridendo a fare?
3: Anche che sorridendo a fare, perché a volte la risata è istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
4: Esatto.
3: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
4: Esatto, no, ma poi invece, parlando anche di Napoli, no, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
3: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli
4: quanto
3: ha bisogno...
4: influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
3: Penso tantissimo, cioè senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè
4: come se ci etichettassero un
3: nel
4: po'.
3: Bene e nel male,
4: è
3: ma
4: vero,
3: anche nel bene, anche nel bene. Vince una Salda vince Sanremo è perché
4: così, una cosa a caso.
3: Una cosa a caso. No, nel senso, dico, è per quello è napoletano. Perché non
4: perché?
3: Può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
4: non lo so di dove.
3: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, caccia fai. Cioè,
4: esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta,
3: esatto.
4: Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere questa parolina.
3: Napoletano.
4: Ma perché?
3: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
4: mano,
3: non è vero,
4: tutti,
3: perché sta gente stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo non bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. però io mi a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, dico questa cosa è bella perché è napoletana o è bella perché è bella?
4: Perché è bella, è vero.
3: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
4: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi è esposto nel mondo della televisione,
3: essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli perché sono un passettino indietro.
4: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: di cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e ma tutto sì, quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi sì, entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno, vedete, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: No, non è vero. Ricetto, pappice,
1: allora, guarda, quella...
2: Ma posso pappice, parlavo tutto quanto, cioè, sapevo tutto quanto.
1: Allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti.
1: Differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che. Non...
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata. Se tu hai un legame con una persona di poco conto,
1: dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non è legato
2: sessuale,
1: al bambino.
2: No. Non è un fatto di letto, è un fatto di se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita, fallita. Ok, chiaro.
2: Chi
1: vedi?
2: Che creatore si scende con le tue pisciate.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. E invece c'è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata:
2: il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha
1: il
2: sempre 15
1: fatto. Agosto, no?
2: Non lo no, il 15 dire, agosto troppo... no, lo fa il 16 o vinduno.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e noi ci ho mangiato.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello napoletano.
1: Sì, napoletano. Mi confermate, regi? Ma scusa, so. Ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli ma sono di Milano.
2: Hanno fatto il fascio come a dicere no, non sapevo che si muovono d'oggi.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto tipico...
2: E salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta
1: questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci
1: ingrugnita,
2: ma il mento davanti, ma dici,
1: un po' ingrugnita camano che
2: buoniscerà, esatto,
1: ecco,
2: esatto,
1: qua. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo. Secondo
1: bello
2: me...
1: che ripeti pure le mie domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. A Maron nell'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba... colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi
2: no,
1: ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu scendi.
1: Scendo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo. Scendo
2: a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: Chat.
2: A casa.
1: la chat, e quelli c'hanno sì. chat, le webcam,
2: però, però sta un po', però sta un po' finendo,
1: devo dire,
2: hai notato?
1: Sta un po' finendo. Ma io me lo auguro, guarda, sì, proprio sì, per sì. il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto,
1: cioè con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più niente,
1: niente
2: da inventare
1: dopo,
2: che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro,
1: è tornare indietro,
2: cioè vuoi fare una cosa originale, sì, shenim. Ma come si fa se studio telefono, wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno, cioè capito, una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova,
1: davvero ragazzi. Per voi ci state ascoltando, generazione,
2: oh,
1: non lo
2: facciamo
1: so,
2: un
1: 12
2: appello.
1: Anni
2: scendete andate a vedere gli spettacoli e gli eventi,
1: il
2: tra cui
1: cinema.
2: Quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta, cioè gli altri no,
1: non esistono. Esatto. Invece Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so,
1: che per te sa di radici di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, ovvero la risottolineo, nel senso che no, quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti?
1: Come si chiama?
2: L'apecar, diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Però
2: vabbè, più o meno
1: però
2: quello.
1: Esistono ancora,
2: sì, sì, no, quelli
1: sono.
2: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giurò di vendere un cuofo nella pecar, non sto scherzando. No, no, diciamo che mi ricorda quelle cose lì.
1: E invece se dovessi partire per un lungo viaggio e sì. mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma
2: no,
1: non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio, comunque.
2: Sì, sì, sì, sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì, sì, sì, sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più perché mi ricordano il mio passato, anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi. A
1: allora,
2: punto.
1: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo è tra i miei pref, no? Nel
2: sì,
1: senso
2: i
1: che
2: pref.
1: I pref.
2: Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale, sì, da Nino, sì, D'Angelo, sì. Ma non mi ricordo neanche i nomi.
2: A scendere.
1: Ma negli anni proprio che io non conoscevo.
2: Sì, sì.
1: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop,
2: sì, sì,
1: niente.
2: Sì.
1: Dovevamo sentirci queste ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico, sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità,
2: sì,
1: ti lascio Anime e Notte di Tropico
2: bella.
1: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua.
2: Bella.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: indossine più l'anima e ogni volta che se fa notte allucca più forte.
1: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, ma allora, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato ad essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore.
1: Facciamo finta che ci stanno, cioè non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come lo definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo, perché dico, ma perché, cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi,
1: cioè, un po' controcorrente.
2: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì, che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè, c'era più
2: che
1: libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla, almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti, sì, magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
2: Certo.
1: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un, certo, tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
2: però
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa, però sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
1: e parliamo anche dei social,
2: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè, non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che,
1: ma meglio!
2: Forse meglio,
1: Sì.
2: ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no, questa. Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
2: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Belli. Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
1: e quando è uscito Pasqui, scusa?
2: L'anno scorso si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo?
2: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
2: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna. È un termine che vuol dire come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vega tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
2: bravo,
1: un po'
2: tra
1: così.
2: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa più la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
2: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
2: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo? Già?
2: Non ancora. Mo mi sto dedicando allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole, in entrambi i casi. Invece
2: o
1: in
2: l'utile
1: e mondo...
2: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
2: No, di Villaricca. Era più ricca la vita.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
2: il tuo
1: lavoro?
2: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi secondo
1: quindi
2: me
1: assolutamente non

0: Io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
0: bravi,
1: Dio, no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
0: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi, eh.
1: Sì,
0: a Napoli
1: sì.
0: Abbiamo... Però non è. È come il fatto di Napoli. Non è che tu sei bravo perché fai stand-up. O tu sei bravo perché sei di Napoli. Tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, c'è. Che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand-up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè, ma a me stand up. No, che significa?
1: È vero,
0: che significa? C'è quello prima di te che ha fatto ridere.
1: Che lo stand
0: ridere.
1: Up cos'è? Un racconto, una fiaba?
0: So,
1: no,
0: sai...
1: devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi
0: sì,
1: ci sono dei tempi,
0: sì,
1: ci sono delle dinamiche particolari.
0: Cose,
1: domande secche, ti faccio qualche domanda veloce.
0: Domande secche anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
0: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
0: Personaggio
1: o te stesso?
0: Ah, ok, te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
0: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
0: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure
0: no.
1: Quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
0: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: Successo o libertà?
0: Successo o libertà? Ma cara, cioè, avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
0: a capito, libertà. Spieghiamola pure però, perché
1: sì.
0: Il successo a volte c'ha il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso
1: quanto basta.
0: Sì.
1: Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero ma anche molto divertente, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carosone o Sarracina. A
0: un
1: tra
0: giovane.
1: Poco.
0: Ciao.

0: Mai di ridere anche a microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io. Oh. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai osservato nella vita reale. No, le ridevo, ragazzi, perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle cose che facciamo quotidianamente, e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore più grande che hai fatto è ammiamma. Però al di là di questo. Sì, c'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico.
1: Durante
0: il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe,
0: un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietra una seggia, sit. Se
1: ah, proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato, perché te impazienti sul set.
1: Sì, non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De
0: Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati da queste ore. E comunque... finalmente arriva il momento fatidico. La prima scena dopo 4-5 ore. Ci sediamo.
1: Stiamo per fare. Appena io mi muovo, uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che, cioè, noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop.
0: Però ed è successo due o tre volte che Pasquale diceva
1: capi quella cosa di azione, stop, come un respira, ci sbagliate.
0: Però non era dovuto a noi, ma al direttore della fotografia con le varie.
1: Ma vogliamo dirlo che uscirà? Vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo libro? Film, non lo
0: vai,
1: 1,
0: 2, 3 intercettati, e vi ho detto tutto. Poi lo diremo quando,
1: lo diremo quando.
0: Non lo sapevamo manco noi.
1: Non lo sa nessuno. Forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i cim, comunque lui mi si fa asciutto e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere. Allora, torniamo a noi. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sempre di un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è. Ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai.
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Con me, vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero, vero.
0: L'abbiamo detto prima, è vero. Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero, vero.
0: Entriamo in limited edition, Pasquale. Mo lo rimproverato, è diventato serio.
1: Come dici faccio?
0: Allora, round 1, personaggio o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficili queste domande, proprio. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando. Te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè, certo, scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo, o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua, diciamo, antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva l'aiuto regista del film? Siamo in keep.
0: Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: E noi stiamo andando al ristorante, tu dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Mo, niente, io me le rileggo perché magari.
1: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo. Quindi è riuscita, dice, ammazza, è funzionata,
1: sì,
0: la rimetto magari domani in replica,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi, ragazzi, quanto è difficile che uno poi tutta sta roba dietro non la conosce.
1: No, no. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No, no, no.
0: Cioè, sai quelle scene di silenzio imbarazzanti ti sei visto da fuori? No,
1: no, no. No, è drammatico. Se il pubblico non ride, è drammatico, non è comico.
0: Invece, hai mai preso ispirazione da una persona reale?
1: Sì. Spesso, sì, sì, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
0: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
1: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
0: La cosa più divertente del mio lavoro è?
1: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
0: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
1: Che far ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile. Sembra che tu sei sempre il simpatico. Vabbè, chi le che cazzo? No. Essere presi sul serio.
0: Gran finalone, io sul palco sono
1: Dio. È umile.
0: Sì, raga, Dio, ma scusa, uno non si sente
1: umile.
0: Tale,
1: ma
0: deve
1: sì,
0: cambiare
1: dai.
0: Lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulele caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
1: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli, sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella,
1: dai,
0: che guarda,
1: male,
0: non avevo male. Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso, no, durante.
0: Ragazzi, durante la pausa lui si è messo una parrucca bionda,
1: sì,
0: e quindi
1: è
0: arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora Pasquale, partiamo semplice, a sì. Cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa che si chiama Tutte le volte che sono morto, ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello, mi devi
1: bello.
0: Invitare, ci devo venire, perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: assolutamente,
0: così.
1: Hai detto che bella funzione.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, nel tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello
0: e invece questo. Il futuro per te invece come lo vedi, legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
1: Guarda, io dico che non c'è niente di più moderno della tradizione.
0: Oggi, tornando al facciamo un passo indietro,
1: sì,
0: di prima.
1: Sì. Oggi nel 2026 tradizionale vuol dire moderno. Se pensi anche ai cantanti, ai nuovi generi, a volte esce fuori una cosa che si faceva 70 anni fa, fatta bene. In questo momento sto pensando a la Nina, ok? La Nina. Sì. O i nostri, la maschera, i nostri cantanti napoletani. Quello è un genere che si è sempre fatto. Farlo oggi bene
0: è originale, è innovativo.
1: Quindi, secondo me, perché poi tutti sono moderni, allora tutti quanti sono antichi. Se uno è antico, diventa moderno.
0: No, è vero, sì. È vero. E invece ora ti faccio una domanda molto bella.
1: Sì, finale, questo chi lo dice, sì. Però che è bella.
0: No,
1: ma questo quando
0: l'hai scritto? L'ho letta adesso e ho detto brava, okay. Mi piace tantissimo.
1: Figurati.
0: Allora, guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? O invece, se potessi cambiare una cosa sola del tuo percorso, quale sarebbe?
1: No, rifarei tutto.
0: Tutto, non c'è niente tutto, che cambieresti.
1: Tutto. Ma tutto, sembra una banalità, ma tutto quello che fai ti porta oggi. Se io non avessi mai sbagliato, non sarei questo. E allora, poi, se avessi sbagliato meno, poi dovrei sbagliare di più dopo, per andare pari. Invece si sbaglia, ma l'errore nel senso di caduta, se tu cadi poco poi ti fai più male che la volta che cadi.
0: Infatti dai migliori fallimenti
1: nascono questi programmi. Si è sempre detto, no?
0: Non ed so come si dice, sono brava
1: dai
0: con i detti.
1: Dai migliori fallimenti nascono le più grandi
0: successi.
1: I grandi successi.
0: Ah,
1: vabbè,
0: mamma
1: vabbè,
0: mia,
1: vabbè.
0: Tra 10 anni dove ti immagini?
1: Tra 10 anni dove mi immagino? Mi immagino a teatro e mi immagino a casa mia.
0: Bello, va sì. Bene, allora noi direi possiamo chiudere, possiamo lasciare andare. E grazie Pasquale Palma per essere stato
1: grazie
0: qui
1: a
0: con
1: te
0: noi.
1: Non solo sei una grande amica, ma sei anche una persona simpaticissima, e quindi sta cosa si vede, perché spesso si vanno in dei programmi a robe belle e buone, stanno quelli là pazze, tra cui tu. Però almeno tu sei una pazza
0: sana.
1: Grazie mille, se vi va seguitemi, se non vi va seguitemi lo stesso.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: ciao
1: mille
0: a tutti,
1: a voi,
0: amici,
1: ciao.
0: Ci riascoltiamo domani, ciao, un abbraccio,
1: ciao.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Frate, ma ci facciamo una chiamata, si può? Più tardi, rimane, è possibile. Vieni un po' così.
1: Diciamo anche altra cosa, Roberto.
2: E cose niente, io me ne vago per strada mia.
3: E poi, sarà come morire, però...
1: Ma boh,
2: smile on your face, what a wonderful place. La situazione che più mi va, paravan. Class on their feet and your cups and caffeine. Ma una sola sigaretta ci smezza.
1: Aspetta, io dico sempre spezza, Robby. Non sono una buona farra.
4: Vedi che, perché i nostri caseros stanno abajo, bajare un poco la
1: voce. E ora faccio dormire a Federico sotto una stazione. Basta, lo lascio lì.
5: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

o guardamarina. A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non so magna. Venite avanti, dottù. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca Dirl sta soltanto a Napoli, l'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente, sa da saper distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardare ci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

la famiglia Nans ci vuole arrivare 80 macchine al giorno, buvi che stritte non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e 5 figli. 5 figli, dottore. Come? Vinda che sta città era tutto abuso, no? Campanna in coppe e spalle e tanta gente. Ma va a finire come dice il vigile, che l'abusivo son chi solamente. Ma qual abuso è abuso? L'abuso è chi l'eterno, chi le campanna scuse, puro dopo ad eterno. Certo fosse più giusto stare in regola, tenere 1000 licenze e documenti.

billets d'auto. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottore, a così non si può dire annanzi, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostanno che sti fabbrica, l'industria nostra, sta rindo furcelli. E bancarello contrabbandieri e

ràpida, passar a buscar jornada. Io faccio sto mestiere guarda macchina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso, ma sono piazzato.

notte di Giuna che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna chiese qual

0: quanto sei caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corte si son rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: E già,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

da sempre. Io sono un incoerente e basta, da sempre, da sempre.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

parlă, mă simt de mă, te-aș pe te-mă braci.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

E rieccoci tornati sulle note della sigla, prontissimi come sempre. Inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana di Around the Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Oggi venerdì 6 marzo 2026 si avvicina sempre di più, anzi per tanti è già iniziato questo primo weekend completo del mese di marzo, e si avvicina anche la primavera. Ce ne stiamo accorgendo un po' dalle belle giornate e dalla situazione meteorologica che un po' ci circonda, come abbiamo detto anche ieri. Nel frattempo noi continuiamo a parlare di musica urban, indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Durante questa settimana che è appena passata abbiamo tanto parlato ovviamente del Festival di Sanremo, di tutto ciò che è successo durante la kermesse sanremese, e oggi come ogni venerdì scopriamo le tante uscite musicali di queste ore e di questi giorni, singoli e album che sono stati droppati naturalmente soprattutto da parte di artisti che hanno partecipato quest'anno a Sanremo. Dalla settimana prossima torneranno le interviste, torneranno regolarmente tutte le rubriche di questo programma, quindi mi raccomando, ascoltatelo, lo sapete, l'appuntamento in diretta è sempre dalle 15 alle 16, in replica alle 22. E poi vi ricordo una volta in più, visto che ci sono tanti amici che hanno iniziato ad ascoltare la radio proprio in questi giorni anche grazie all'eco del Festival di Sanremo, che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, la piattaforma digitale della Rai da cui potete ascoltare le radio in diretta e i podcast e i programmi appunto delle radio digitali e non. E allora partiamo con la musica, visto che è tutto pronto, prima di parlare delle uscite musicali di oggi e di questi giorni, e lo facciamo ascoltando due voci che si sono incastrate perfettamente in questo brano, Joelier e Pino Daniele, Tutto è possibile.

Un ponte generazionale molto importante, una canzone che in tanti aspettavano, perché appunto ci sono stati tanti paragoni tra l'impatto sociale che ha avuto Pino Daniele e l'impatto sociale che ha avuto Emanuele Joelier negli ultimi anni. Abbiamo ascoltato Tutto è possibile su Rai Radio Live Napoli, un brano che ancora prima di uscire è stato molto criticato sui social, ma secondo me rappresenta perfettamente appunto questo ponte ed è una testimonianza bellissima di quanto la musica possa continuare a vivere negli anni e nelle generazioni. Pino sarebbe stato sicuramente molto aperto a collaborare con Emanuele, così come ha collaborato in passato con altri rapper campani, Rocco Ant, Clementino e tanti altri rapper anche italiani, se non erro anche con J-Ax. Comunque partiamo con le news di oggi e lo facciamo parlando di un po' di uscite musicali appunto di oggi, di queste ore e di questi giorni. Partiamo da alcune release di venerdì scorso, perché tra una cosa e un'altra, tra lo speciale Sanremo in diretta da Sanremo che abbiamo condotto io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella, e le puntate di questa settimana non le abbiamo ancora parlato, e c'è stata venerdì 27 febbraio una release molto importante da parte di un altro artista napoletano che ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Vi starete chiedendo, ma chi può essere se i napoletani sono Samurai J, Saldavinci, LDH7 e Luchè? Si tratta di un nome di Sanremo Giovani che conosciamo bene in questo programma perché lo ascoltiamo spesso, viene dalla provincia di Salerno, parlo di Mazzariello, che ha portato in gara per Sanremo Giovani per la sessione delle nuove proposte il suo brano Manifestazione d'Amore, un brano contenuto all'interno del suo EP droppato appunto venerdì 27 febbraio. In questo progetto si chiama Grandi Successi, un progetto che contiene 7 brani. Il primo è la title track che appunto si chiama Grandi Successi, il secondo si chiama Piangi dal vivo, il terzo brano si chiama Prima Linea, la quarta canzone è appunto Manifestazione d'Amore, il quinto brano si chiama Marsi per Lavoro ed è il brano con cui ha partecipato l'anno scorso a Sanremo Giovani, il sesto brano è Per un milione di euro e il settimo e ultimo brano della tracklist di questo EP è Nostalgia e Karaoke, un altro singolo che ha poi anticipato la release ufficiale di questo progetto. Noi facciamo i complimenti a Mazzariello, tra l'altro ho avuto anche il piacere di condividere una serata insieme a lui, al suo team e a altre persone a Casa Surace, la serata delle cover di Sanremo. Complimenti comunque per il percorso che ha fatto, che sta facendo e per la grande performance che ha fatto anche sul palco dell'Ariston quando ha cantato Manifestazione d'Amore, che ascoltiamo.

con il brano che ha performato sul palco dell'Ariston durante la mini competizione delle nuove proposte di Sanremo 2026, e cioè Manifestazione d'amore, un singolo che è stato poi inserito all'interno dell'EP che Antonio Mazzariello ha pubblicato venerdì scorso, il 27 febbraio, proprio durante la settimana del festival. Ancora complimenti a Mazzariello per la performance sul palco dell'Ariston e anche per tutto il percorso che sta facendo da un po' di anni a questa parte. Noi naturalmente continueremo a parlare di lui e di tanti altri artisti dal panorama musicale napoletano. Ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parliamo però sempre di un artista che abbiamo avuto modo di ascoltare e vedere sul palco dell'Ariston quest'anno, e un altro artista che ha deciso di rilasciare nuovi progetti proprio durante la settimana sanremese, cioè 13 Pietro, che ha droppato la deluxe edition del suo album Non guardare giù. Questa deluxe si chiama Non guardare più giù, sempre venerdì 27. Una deluxe che in realtà contiene due brani che erano già editi, e cioè La fretta e Uomo che cade, appunto il pezzo che ha portato in gara quest'anno a Sanremo. Una piccola curiosità riguardo questo progetto è che le due canzoni nella tracklist della deluxe non sono messe né all'inizio né alla fine, ma a metà. Cioè La fretta è l'ottava canzone del disco, mentre Uomo che cade è il nono brano del progetto. E questa qui è una cosa peculiare, particolare, perché solitamente nelle deluxe edition i nuovi brani vengono messi o all'inizio o alla fine del progetto. Invece 13 Pietro ha voluto costruire una narrazione diversa per questa deluxe. In tanti fan si aspettavano magari qualche brano in più in questa deluxe, comunque ci accontentiamo. Io ho più volte detto che Non guardare giù secondo me è uno degli album migliori tra quelli rilasciati nel 2025, e una delle sue qualità principali è proprio la sua completezza, il fatto che non manchi niente in questo disco, ci sia tanto rap ma anche questa vena cantautorale che sta portando 13 Pietro da un po' di tempo a questa parte. Piccola nota stilistica riguardo questo progetto: preferisco la copertina del disco originale, che rappresenta questa luce che oltrepassa le nuvole, alla copertina della deluxe in cui c'è 13 Pietro che cade da una scala, sempre circondato da nuvole e questo bagliore che arriva dall'alto. Chiaro riferimento ovviamente all'uomo che cade, al pezzo forse più importante per Pietro e per questo progetto. E allora ascoltiamo 13 Pietro proprio con Uomo

sono dell'idea che anche 13 Pietro non si sia particolarmente snaturato e adattato al palco dell'Ariston, proprio come Night. Abbiamo fatto questo stesso discorso parlando di Prima Che, il brano che Night ha portato in gara al Festival di Sanremo, una canzone che rappresenta perfettamente la sua cifra stilistica. Ecco, secondo me anche 13 Pietro ha portato se stesso e quello che ha prodotto, che sta facendo da un po' di anni a questa parte, rap mixato a questa vena cantautorale, soprattutto negli acuti e nel cantato del ritornello. Abbiamo ascoltato Uomo Che Cade su Rai Radio Rave Napoli e poi Pietro ha portato anche la sua personalità a Sanremo e il suo essere bolognese. Ecco, ieri ho fatto l'accento ligure parlando di Saif, oggi è quello bolognese, pare che ci fatto apposta, ho compensato ora con un po' di napoletano. Comunque, accenti a parte, proseguiamo con la musica, ascoltiamo Capo Plaza con il singolo Ogni Male e poi iniziamo a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo.

0: Allora, dopo aver recuperato un po' di uscite musicali di venerdì scorso del 27 febbraio, in particolar modo il nuovo EP di Mazzariello e la Deluxe Edition dell'album di 13 Pietro, parliamo ora delle release di oggi, venerdì 6 febbraio, e partiamo come sempre da Napoli parlando di due artisti napoletani che hanno partecipato al Festival di Sanremo quest'anno, che hanno rilasciato oggi il loro primo joint album. Parlo naturalmente di LDA e H7, che oggi hanno droppato il loro disco Poesie Clandestine, che prende il nome dalla canzone che hanno portato in gara al Festival di Sanremo. Naturalmente c'è anche questa canzone all'interno del disco, così come c'è la cover che hanno fatto durante la serata dei duetti di venerdì insieme a Tullio Di Piscopo di Andamento Lento, che abbiamo ascoltato nella puntata dell'altro ieri, che sicuramente riascolteremo in questo programma perché è una hit ed una versione stupenda di un pezzo che ha fatto la storia della musica napoletana degli ultimi decenni. Allora, in questo progetto ci sono 8 inediti e quindi 2 editi. Il primo brano si chiama Maledetta voglia di te, il secondo brano è appunto Poesie clandestine, la terza canzone si chiama Stupide parole, poi ce n'era Malinconia, poi Mi ricordi lei, il sesto brano si chiama Non so dire addio, il settimo brano di Poesie clandestine si chiama Non ne ho vera, l'ottavo Ultimo ballo, il nono La fine del mondo, e il disco si chiude appunto con Andamento lento insieme a Tullio Di Piscopo. Avete ascoltato questo progetto? Io credo sia un album in cui hanno dato tutto loro stessi, LDA e H7 hanno unito le forze e si capisce benissimo la loro sinergia artistica, musicale e personale attraverso queste canzoni. Hanno mixato un po' italiano e napoletano in questi brani, una cosa molto interessante, poi approfondiremo ancora di più questo progetto anche nella puntata di lunedì prossimo. Nel frattempo ne ascoltiamo un estratto, e cioè ovviamente la title track, LDA e H7 con Poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Ma in tutto questo vogliamo parlare del festival che hanno fatto LDA e H7. Hanno fatto un grandissimo festival sia con il loro inedito che nella serata delle cover con appunto Andamento Lento insieme a Tullio Di Piscopo. Abbiamo ascoltato la loro canzone Poesie Clandestine su Radio Drive Napoli, la title track del loro album, primo joint album che è uscito oggi venerdì 6 marzo. Sono andati molto bene anche per quanto riguarda il Fanta Sanremo, poi ne parleremo un po' oggi e un po' nelle puntate della prossima settimana, perché anche quest'anno la competizione del Fanta Sanremo è stata particolarmente sentita. Comunque oggi sono usciti un po' di altri progetti, è uscita la deluxe edition dell'album di Eddie Brock che si chiama Amarsi la rivoluzione, che contiene ovviamente Avvoltoi, il brano che ha portato a Sanremo e la sua grande hit Non è mica te. È uscito anche un nuovo album di Marco Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. Tra poco scopriamo le altre release, ascoltiamo prima Eddie Brock, finito ultimo, trentesimo, ma comunque soddisfatto del suo festival. L'abbiamo detto anche ieri, ormai il goal è fare o il primo o l'ultimo del festival, soprattutto dal post Tananai in poi. Ascoltiamo Eddie Brock con Avvoltoi. Ciao.

0: Avvoltoi di Eddie Brock, un brano che è stato inserito all'interno della Deluxe Edition del suo primo album ufficiale, e cioè Amarsi la Rivoluzione, un disco che contiene anche la grande hit che si chiama Non è mica te, che abbiamo sentito e strasentito sotto ai video dei trend calcistici. Perché, per chi non dovesse saperlo, parte del successo di Non è mica te di Eddie Brock lo si deve a dei trend calcistici molto belli, nostalgici, in cui ci sono degli edit di calciatori che hanno fatto la storia di alcuni club in Italia. Ad esempio, mi viene da pensare, per quanto riguarda la storia del calcio Napoli degli ultimi anni, a calciatori come Hamsik, come Mertens, come Insigne, come Higuain Prime, che ha scritto una pagina importante della sua carriera e di storia del Napoli negli scorsi anni. Insomma, questo trend calcistico ha aiutato Eddie Brock, ma ha fatto risalire in classifica anche il brano di Emma, L'amore non mi basta, che troviamo ancora nelle charts italiane ed è stato per alcuni giorni, qualche mese fa, anche primo in classifica in Italia. Comunque, parlavamo delle uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo. Ci sono altri progetti che sono stati rilasciati, come l'album di Prima Stanza a Destra, che si chiama La ragazza che suonava il piano. Dedicheremo un po' di tempo la settimana prossima a tutti questi progetti. Sono usciti anche altri singoli, come il nuovo brano di Annibale che si chiama Nella mia testa, ed è uscito anche un nuovo brano del collettivo di artisti napoletani che si chiama Banda Mai. Questo nuovo singolo si chiama Africana, dalla vibe molto alla Nugenea, che poi commenteremo insieme appunto nelle puntate della prossima settimana. Nel frattempo chiudiamo questo mini discorso per l'appuntamento di oggi e proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Nipples.
1: Un giorno mi commiro con il creatore e tutte paure e tutte chiagnute, quando torna a casa l'ennesima caruta, le lacrime sono mare, attorno a un porta sicuro.

Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Colproviant e poi Gue con Lokito su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, venerdì 6 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e un saluto generale a chi invece ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di questa puntata abbiamo parlato di un po' di uscite musicali di questi giorni, dell'EP di Mazzariello droppato venerdì scorso, il 27 febbraio, della Deluxe Edition dell'ultimo album di 13 Pietro, e poi di un po' di uscite musicali di oggi, come il joint album di LDA e K7, la Deluxe Edition del disco di Eddie Brock e altre release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo ora di un topic che è stato molto chiacchierato, discusso negli ultimi giorni, e cioè quello del Fanta Sanremo. Come vi dicevo, iniziamo a parlare del Fanta Sanremo perché anche quest'anno, insomma, la competizione è stata particolarmente vissuta, sentita da tutti coloro che hanno creato competizione, creato leghe e squadre con gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Dopo vi dico com'è andato il mio Fanta Sanremo con i miei amici nella competizione che abbiamo creato. Non benissimo, ma neanche malissimo. Comunque, quali sono stati gli artisti che hanno accumulato, ottenuto più punti al Fanta Sanremo? Al 30° posto tra gli artisti c'è Chiello, che ha fatto solo 80 punti, quindi si è dissociato parecchio da tutti questi giochi e tutti questi scherzi che si possono fare con il Fanta Sanremo. Pensate che tra il 30° e il 1° posto c'è un distacco di 700 punti, che sono, insomma, un bel po'. Al 29° c'è Raff con 130 punti, poi Renga con 135, 13 Pietro al 27° con 164, poi Patti Pravo, poi Knight, poi Mara Sattei, ancora Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Tommaso Paradiso al 21° con 208 punti, Enrico Nigiotti al 20° con 211, Levante con 218 al 19°, poi Luchè, poi Fedez e Masini con 240 al 17°, Serena Brancale al 16° con 266, poi Fulminacci, Malika Yan, Arisa, Ermal Meta al 12°, Leo Gassman all'11° e Saif al 10° posto con 405 punti, grazie anche al fatto che si è classificato alla fine al 2° posto e quindi ha ottenuto 75 punti per la medaglia d'argento. Tra poco vediamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima Liberato con Viena Ritmo.

nel caso in cui qualcuno dovesse dimenticare oggi che giorno è, c'è Liberato che ce lo ricorda con il suo singolo Venerdì che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Drive Napoli. Parlavamo un po' del Fanta Sanremo e degli artisti che sono andati meglio o peggio in questa competizione che si fa praticamente tutti gli anni sulla falsa riga del fantacalcio, ma con gli artisti del Festival di Sanremo. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Saif, che ha ottenuto 405 punti durante tutta la settimana sanremese. Al 9° posto c'è J-Ax con 411, poi Eddie Brock con 420, Elettra Lamborghini con 427, Dito nella Piaga con 460, D'Argento Amico con 484, al 4° posto c'è Samurai J, al 3° Sal Da Vinci, grazie anche ai 100 punti della vittoria finale del Festival di Sanremo, medaglia d'argento per le Bambole di Pezza che hanno ottenuto 570 punti, ma al 1° posto ci sono LDA e H7 che hanno dominato la competizione con 780 punti accumulati appunto nella settimana sanremese. Quindi complimenti. Voi su chi avete puntato? Chi avete scelto per la vostra squadra del Fanta Sanremo, se lo avete fatto? Io nella competizione con i miei amici ho deciso di adottare una tecnica, e cioè puntare su band, su duo. Ad esempio ho preso Fedez e Masini, ho preso le Bambole di Pezza, perché ho pensato più gente sale sul palco e più c'è possibilità che facciano punti, che ringrazino non lo so, l'orchestra, il direttore, che indossino degli occhiali, e quindi ho adottato questa tecnica. Devo dire che le Bambole di Pezza al 2° posto con 570 punti sono stati un buon investimento per il Fanta Sanremo, ma purtroppo ho sbagliato una mossa, e cioè mi sono dimenticato di mettere la formazione nella serata di venerdì, e avevo in squadra anche Dito nella Piaga, che non ho messo titolare perché appunto ho dimenticato di mettere la formazione, e questo ha un po' pregiudicato tutta la competizione. Ma quella di dimenticarsi la formazione è una cosa che faccio anche per il fantacalcio, quindi è normale per me. A voi com'è andato il Fanta Sanremo? Avete vinto? Perso? Vi ho fatto un onesto 3° posto? Ne parliamo naturalmente attraverso i DM dei nostri profili social. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Sanremo Top e di un po' di classifiche di streaming radiofoniche. Prima ascoltiamo, sentite il pianoforte che arriva in sottofondo, la Zello Kid, Amici come prima. E se poi no...

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per

Noi aspettiamo sempre nuova musica da parte di Lazza, visto che sta spoilerando un po' di cose sui social. Dovrebbe teoricamente arrivare J Mixtape volume 2, speriamo quanto prima, magari nel post Sanremo. Abbiamo ascoltato Amici come prima su Rai Radio Live Napoli. Parliamo di un'altra cosa che ha fatto Carlo Conti quest'anno, che andrà in onda domani in diretta e sabato prossimo il 14 marzo, e cioè Sanremo Top, un programma in cui ci sarà la partecipazione di tutti gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Ci saranno le interviste, avranno modo di raccontarsi e soprattutto Carlo vedrà come stanno andando i brani degli artisti sanremesi nelle piattaforme di streaming e in radio, quindi come effettivamente stanno maturando queste canzoni nella vita delle persone. Una cosa molto interessante, Carlo ha ripreso l'idea del grande Pippo Baudo, che appunto ideò Sanremo Top, che andò in onda su Rai 1 dal 1994 al 1998 e poi nel 2002. Dopo una lunga pausa di 24 anni, questo programma torna in onda appunto il 7 e il 14 marzo 2026. Non è l'unica novità però di quest'anno, perché Carlo Conti ha annunciato anche l'arrivo di Sanremo Estate, che si dovrebbe tenere in una settimana di luglio, che forse è già stata decisa, così come ha fatto intendere un po' in conferenza stampa quando ha annunciato questa cosa. Quindi un altro momento per rivivere magari le emozioni sanremesi e della musica italiana. Poi naturalmente se c'è qualche novità al riguardo lo faccio sapere.

La voce di Ste con il singolo Eco. Allora, parlavamo di Sanremo Top, di questo programma che ha riportato Carlo Conti dopo 24 anni in cui vedrà l'andamento delle canzoni di Sanremo, ma noi è una cosa che praticamente facciamo ogni giorno, quindi non potevamo evitare oggi anche di vedere, dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia, sia nelle piattaforme digitali di streaming che in radio. Lo stiamo facendo molto spesso negli ultimi giorni perché ci sono tanti cambiamenti giorno dopo giorno. Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, i brani che stanno andando meglio sono Magica Favola di Arisa, Prima Che di Night, Labirinto di Luchè, Male Necessario di Fedez e Masini, brano che scende di un paio di posizioni, e cioè al settimo posto. Al sesto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, poi Poesie Clandestine che sale invece di un paio di posizioni. Al quarto posto, Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che ieri stava al terzo, la terza posizione, occupata oggi invece da Che Fastidio di Dito nella Piaga. Al secondo posto c'è Sempre Tu Mi Piaci Tanto di Saif, da un po' di giorni a questa parte, mentre a dominare le classifiche di streaming è sempre Ossessione di Samurai J. Per quanto riguarda invece le classifiche radiofoniche, i brani che stanno andando meglio sono Male Necessario, I Romantici di Tommaso Paradiso al secondo posto, e c'è sempre Che Fastidio di Dito nella Piaga che domina le classifiche radiofoniche. Noi proseguiamo con la musica ascoltando un brano che abbiamo incontrato in queste due classifiche, e cioè Prima Che di Night.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Anche l'ora di oggi, venerdì 6 marzo di Around Naples con Silvio Martino, sta per giungere al termine perché mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di progetti che sono usciti venerdì scorso, nel venerdì durante la settimana del Festival di Sanremo, il 27 febbraio. Abbiamo parlato dell'EP di Mazzariello, della Deluxe Edition del disco di 13 Pietro. Poi abbiamo scoperto un po' di release di oggi, venerdì 6 marzo, come il nuovo album di LDIK7, la Deluxe di Eddie Brock e tante altre release. Abbiamo parlato un po' del Sanremo, di Sanremo Top, e abbiamo dato uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in streaming e nelle classifiche radiofoniche. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e vi ricordo che questo programma è disponibile anche in podcast, che potete ascoltare quando volete, dove volete, a qualsiasi ora del giorno, dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon fine settimana. A lunedì, ciao a you.

0: signata con un basta mi rubate, ma non ce la siamo più.
1: Malati, malati, come tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure bucire.
0: Chi so che so con mio sole, si bella quando fa amore, aspetta da voglia.

0: Papa Stemp, Indo i camaron la gente, me ci so una buci.
1: Malati, malati, per me tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure buci.

0: твои бужьи.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono voci che raccontano una canzone e poi ci sono artiste che raccontano un'intera terra, la sua memoria, le sue tradizioni e la sua continua capacità di rinnovarsi. La nostra ospite di oggi è una donna che ha fatto della musica molto più di una professione, infatti è una cantante, un'attrice, una direttrice artistica, una produttrice, una manager culturale, una ricercatrice, insomma una professionista che da oltre 30 anni porta in scena la tradizione musicale del Sud, ma nello stesso tempo ha scelto di studiare, di formarsi, di costruire progetti capaci proprio di lasciare un segno. Quando dicono che le donne sono multitasking, ebbene, la nostra ospite di oggi è proprio così, laureata con lode, con un percorso che unisce discipline dello spettacolo, management e studi musicali. Fiorenza Calogero rappresenta un esempio di come il talento possa andare proprio di pari passo con la preparazione. Da oltre 30 anni porta avanti un percorso artistico che intreccia musica, teatro e ricerca, facendo dialogare la tradizione popolare con i linguaggi del presente. La sua è una carriera costruita con passione, studio, curiosità, che l'ha portata dai grandi palcoscenici italiani ai festival internazionali, sempre con uno sguardo rivolto al Mediterraneo, come luogo di incontro, di contaminazione e di scambio. Ed è proprio questa visione che ritroviamo in Note di Stelle, la rassegna che Fiorenza ha ideato e dirige artisticamente e che torna dal 10 luglio nella splendida cornice di Villa Fondi a Piano di Sorrento. Il tema scelto per questa edizione è Musiche Migranti, un invito a guardare il Mediterraneo come uno spazio di dialogo dove le musiche, proprio come i popoli, viaggiano, si incontrano, si trasformano e continuano a custodire le proprie radici. Quattro appuntamenti fino a Ferragosto che mettono al centro il valore dell'incontro tra culture attraverso il linguaggio universale della musica. Ad aprire il cartellone sarà il compositore virtuoso tunisino Ziad Trabelsi con Carthage Mosaic, un progetto che fonde tradizione araba, jazz e sonorità contemporanee. Seguirà la brasiliana Rosalia de Souza, interprete raffinata della bossa nova, e poi sarà la stessa Fiorenza Calogero a salire sul palco con uno spettacolo speciale che celebra 20 anni dal suo primo album. La rassegna si concluderà nella suggestione dell'alba di Ferragosto con un concerto pensato per accompagnare il sorgere del sole sul Golfo di Napoli, con la straordinaria Flo e Core della Sirena. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio un artista a tutto tondo. Vi dico soltanto che ha iniziato a 16 anni con la Gatta Cenerentola e con il maestro De Simone. Poi ci racconterà tutte queste storie, ma lei non è solo una grande voce, perché è anche un'attrice e una manager. È veramente un personaggio dalle mille sfaccettature, e quando dicono che le donne sanno fare 200.000 cose e sono multitasking, è assolutamente vero. Abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi Fiorenza Accologi. Ciao Fiorenza, benvenuta.
1: Ciao Francesca, e grazie per avermi invitata, veramente. Sai quanto io tenga a venire qui e a farmi due chiacchiere con te.
0: Il piacere è tutto nostro, anche perché al di là della tua storia che adesso racconteremo, ne abbiamo parlato tanto tempo fa, ormai è passato tanto tempo, quindi è giusto anche rinfrescare un attimo la memoria, quindi ripercorrere i momenti più importanti della tua carriera ricchissima. E vogliamo parlare anche di un'importantissima rassegna giunta alla sua terza edizione, che si chiama Note di Stelle, a Piano di Sorrento, nella bellissima cornice di Villa Fondi.
1: Sì, Note di Stelle è un sogno che si è realizzato grazie anche all'appoggio e al sostegno del vice sindaco e assessore alla cultura di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino e del sindaco di Piano di Sorrento, perché non è facile accogliere delle richieste dove si voglia mettere in auge una musica che è di nicchia, una musica che vada a riscoprire il lato world, il lato jazz, il lato cantautorale, il lato tradizionale. È una rassegna che invita artisti importanti ma non popolari. Quindi, sai, io veramente devo dire grazie a queste due persone, perché non è facile. Siamo riusciti a riunire la terza edizione, con l'augurio che poi ce ne saranno altre, in questo luogo che è una poesia, perché tutti gli artisti cantano di fronte al mare. Poi tutti i concerti, sì, tutti i concerti sono annunciati alle 9, e sai, luglio e agosto, le 9, c'è questa fusione del tramonto e della sera. L'artista canta con una poesia di colori e questo gioco di colori sul mare, ed è una delle dimore storiche di Piano di Sorrento. Quest'anno la rassegna ha come tema musiche migranti, perché amo interpretare, intendere la musica come movimento. Per me la musica è movimento, e ho voluto invitare degli artisti con cui ho avuto il piacere anche di collaborare, artisti che amo tantissimo, perché sai, quando poi fungi da direttore artistico e organizzatore, metti in rassegna le cose che ti piacciono.
0: Certo, è giustissimo, anche perché almeno se piacciono a te sai che ti possono emozionare, e quindi sì, trasmetti agli altri quello che...
1: Guarda, hai detto una cosa verissima, nel senso che essere artista non è solo stare su di un palcoscenico, e quindi gli artisti hanno la necessità di emozionarsi per poter emozionare il pubblico. Anche il mio lavoro da organizzatrice, ideatrice, direttore artistico di rassegni e festival, io devo necessariamente emozionarmi e devo necessariamente portare in scena gli artisti che dico io, perché mi convinco che come mi emoziono io si possa emozionare anche il pubblico che viene ad ascoltarli.
0: È una bellissima occasione anche per scoprire nuovi artisti, perché sì, poi, come hai detto tu, una cosa molto bella: artisti famosi ma non popolari. Esatto. Perché non sempre le due cose vanno di pari passo. No. E molto spesso è importante manifestazioni come queste che educhino all'ascolto anche dell'altro. Adesso si parla sempre di melting pot culturale, e veramente imparare ad ascoltare la musica degli altri arricchisce l'animo e fa crescere.
1: Tra l'altro, mi piace sempre definirmi attivista culturale, perché è importante imporre altri generi musicali.
0: Io infatti vorrei aprire un attimo una piccola parentesi proprio sul tuo essere attivista culturale. Ricordiamo le iniziative per la donna, Vita e Libertà, Free Palestina.
1: Con Marisa Laurito.
0: Con Marisa Laurito, poi con Giovanni Durante, l'associazione Annalisa Durante, nella lotta contro l'illegalità e nella promozione della cultura come strumento di riscatto sociale, e con Anna Vitiello e l'associazione Costruiamo
1: Gentilezza.
0: Che bellissimo.
1: Eh sì,
0: è la vera rivoluzione, secondo me, essere gentile. È la vera
1: essere gentili
0: di...
1: e la vera rivoluzione è rimanere, sto ancora imparando, nei rapporti umani, e rimanere indifferenti alla cattiveria altrui. Ci sto ancora lavorando, perché poi non si finisce mai di imparare. E come artista e come persona che si occupa di cultura è fondamentale portare un messaggio sempre in tutto quello che si fa. C'è un motivo per cui io faccio questo mestiere e il motivo principale per me è questo: io lo devo al pubblico, lo devo a mia figlia, perché si diventa sensibili attraverso l'arte e anche la voglia di portare in scena rassegne che cercano di distinguersi rispetto ad altre, proprio perché credo che il pubblico tante cose non le conosce e io devo necessariamente dare la possibilità al pubblico non solo di conoscenza ma anche di possibilità di scelta. Il pubblico deve scegliere dove andare, deve scegliere che cosa ascoltare. Semmai una volta ascolta una cosa, ma
2: giustamente se non conosce non può scegliere, quindi tu gli stai dando una grandissima opportunità.
1: Me lo auguro.
2: Conoscenza.
1: Me lo auguro veramente.

0: L'amore va così.
1: La rassegna parte il 10 luglio proprio con Ziad Trabelsi.
2: Sì.
1: Quindi con un artista tunisino di Carthagine.
2: Sì. Poi guarda, io ti devo raccontare questo mio incontro con Ziad.
1: Sì.
2: Perché l'anno scorso io sono stata scelta insieme ad altri 5 artisti da tutto il mondo da questo festival che si chiama Festival Sete Soish Sete Luash, che è un festival alla sua 33esima o 34esima edizione e si svolge in tutto il mondo. Quindi ogni anno cosa fa questo festival? Sceglie degli artisti, li unisce, questi artisti si incontrano in Portogallo a Ponte de Sor, si conoscono, fanno le prove e mettono su un concerto.
1: Cosa meravigliosa!
2: Sì, iniziano questa tournée. Quindi io ho incontrato questi artisti meravigliosi, un francese, una greca, Xantola, Ziad dalla Tunisia, dal Portogallo e anche un sudamericano. Ci siamo conosciuti, ci siamo poi piaciuti subito perché il festival ha intuito, sai, è anche bello
1: riuscire ad assemblare le persone giuste, soprattutto creare degli incontri tra le persone. Io penso che poi sia la cosa più bella dei festival, è proprio quello, non solo farli incontrare al pubblico ma anche farle incontrare tra loro e quindi creare quelle sinergie, quei ponti culturali di cui parlavamo prima.
2: Sai, ci sono quelle mattine in cui dici Madonna, oppure hai paura di incontrare delle nuove persone perché non sai se empaticamente hai un feeling, e sono entrata in questo teatro con gli occhiali scuri e mi dicono tu sei lì. Ed ero vicino Ziad e dico no, mannaggia, infatti io e Ziad ridiamo sempre di questa cosa, no, vicino al tunisino non ci voglio stare. Sai quando al mattino non hai ancora preso il caffè e dici no, ti va tutto storto, e invece c'è stato poi subito un feeling. Abbiamo messo su anche un concerto insieme dal titolo Frontiere Indivisibili, ci confrontiamo tantissimo con le nostre culture, siamo diventati tanto tanto amici e ho voluto invitarlo. Poi è un grandissimo artista figlio di un maestro del conservatorio di Carthagine, maestro di oud e di voce, e lui ha ereditato tutto questo dal padre. È stato membro dell'orchestra di Piazza Vittorio, cura anche lui tantissimi progetti per ammorbidire la figura della donna nel mondo arabo, e porterà in scena Carthage Mosaic con i suoi colleghi musicisti romani, perché nel frattempo sono 20 anni che vive a Roma. E sarà uno spettacolo, un concerto fantastico, e per me provare quello che proverà il pubblico quando verrà ad ascoltare Ziad e vedere uno strumento oud che è come se fosse il liuto arabo, e la sua voce potente, piena di storia, di sofferenza, di poesia, io non vedo l'ora. È il 10 luglio.
1: Già da come ce lo stai raccontando viene voglia di prenotarsi subito, perché penso
2: no,
1: che
2: ma
1: sia
2: tra l'altro l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.
1: Che bello.
2: Non c'è bisogno di prenotazione. Non c'è bisogno di prenotazione. Se qualcuno vuole venire prima, guarda anche il tramonto.
1: Così diciamo la magia è completa quando si unisce la bellezza e la suggestione struggente di un tramonto che si accende sul mare all'arte, penso che non ci sia nulla di più bello.
2: È una cosa stupenda che il pubblico non deve perdersi. 10 luglio, ore 21, Villa Fondi, Ziad Trabelsi e Carthage Mosaic. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
1: E poi proseguiamo, non è l'unico appuntamento chiaramente, proseguiamo il 17 luglio con Rosalia de Souza. Anche qui sarà una serata pazzesca. Vuoi già anticiparci qualcosa?
2: Rosalia è una grandissima artista, grandissima interprete della bossa nova, ha origini brasiliane, anche lei vive da anni a Roma, una donna di una grandissima sensibilità, dalla sua voce si percepisce proprio questa unione tra tradizione e innovazione, senti una voce antica ma riportata ai tempi odierni. Tra l'altro sono stata onorata ad averla come ospite del mio ultimo disco Vico Viviani, dove c'è questa versione della rumba degli Squignizzi che con lei e con il grandissimo Jacques Morellenbaum, maestro di violoncello tra i più famosi, abbiamo trasformato la rumba degli Scugnizzi in rumba dos Meninos, e lei sarà accompagnata da due musicisti straordinari che sono Antonio De Luise al pianoforte e Sandro De Idda al sax, e dove respireremo un po' la malinconia.
0: Infatti si chiama proprio Saudace da Bossa.
2: Esatto, e sarà un grandissimo evento da non perdere, con una grandissima artista.
3: Che stia rumbare scugnizze, casa balla tutta pizza, trovetta man pizza in pizza, casa fanno due carizze. Se tu fai passi varrizzo, stata mano passi frizzo, provo gusto e tu c'ha pizza, chiuta sfriene, chiuta pizza, come

0: chiaro un mare scognito.
1: E io regalerò Fiore Incanto, che è un concerto nonché disco
2: del 2007, che è stato anche il tuo primo disco da solista,
1: e volevo riportare in scena perché sto in un momento della mia vita dove mi piace guardare quello che ho fatto per prendere coscienza di quello che farò, perché io continuerò a fare tanto nonostante gli ostacoli che si possano trovare lungo la strada, ma amo troppo questo lavoro per poter dire basta.
2: Ci mancherebbe, assolutamente, non devi mai fermarti. Di chi sarà la regia?
1: La regia è di Gennaro Monti, che da anni cura tutti i miei allestimenti scenici. Ci saranno Mimmo Napolitano al pianoforte, Gianluca Falasca al violino, Luigi Sigillo al contrabbasso, Gianluca Marino alla chitarra, Gianluca Mercurio a batteria e percussioni. E poi, quando 20 anni fa mettevo in scena questo concerto, c'era un momento in cui io danzavo il tango, perché gli arrangiamenti sono di Antonio Fresa, Raffaele Minale, Saverio Carpine, e Antonio all'epoca mi fece delle rielaborazioni a tango, e quindi ci sarà anche lo stesso danzatore amico di allora, che tra l'altro cura anche le coreografie di questo spettacolo, che si chiama Massimo De Rogatis. E poi ci sarà un momento dello spettacolo dove Massimo danzerà con la propria figlia, che lei ballerina, che si chiama Giuliana De Rogatis. Quindi per me Fiore Incanto è una festa.
2: Bellissimo.
1: Che condivido con tutti.
2: E questo nella tua grande generosità e nella magia che creerai quella sera, da non perdere quest'altro appuntamento. E chiudiamo poi il 15 agosto con un concerto di un artista che anch'io amo tantissimo,
1: anch'io,
2: che è Flo, ma la caratteristica che sarà all'alba, alla prima luce che si vedrà in cielo, perché alle 4:30 del mattino, per chi ha il bioritmo invertito o comunque per chi resiste, per chi si sveglia per i mattutini, o per chi comunque vuole in una notte magica come quello del Ferragosto veramente concludere questa serata nella maniera più magica possibile, sì, davanti al mare, davanti al sole, sì, che sorge benaugurante. Proprio una ricarica di energia vitale.
1: È la vita che rinasce sempre, l'alba. E non sai da quanto tempo volevo invitare Flo e Core della Sirena per l'alba di Villa Fondi, che è un appuntamento che ormai il comune di Piano di Sorrento, saranno una 15ina d'anni che organizza. È proprio un appuntamento fisso che io ho voluto fortemente in Note di Stelle a Villa Fondi, e non sai io quanto abbia desiderato negli ultimi anni l'idea di invitare Floriana Cangiano in arte Flo, che è un'artista che io adoro e stimo tantissimo, e questo suo progetto con il Core della Sirena, perché sono anni che lei dirige questo coro di donne con questo spettacolo dal titolo Solo Andata, per la regia di Massimo Luconi, e non vedo l'ora di poter vivere e far vivere questo grande momento di arte e questo grande momento di sensibilità. Poi sai, l'alba a Piano di Sorrento l'aspettano ogni anno.
2: È estremamente suggestiva.
1: È suggestiva.
2: C'è un momento che non si dimenticherà più.
1: Lei inizierà il concerto, che staremo tutti al buio, e non sai quanto è bello. Poi man mano che prenderà forma lo spettacolo, le prime luci dell'alba, è un'occasione da non perdere. Infatti anche qui ingresso libero, e bisogna venire.
2: Assolutamente. Cioè, io penso che un'esperienza del genere sia non solo imperdibile, sì, ma sia indimenticabile.
1: Sì, indimenticabile, hai detto benissimo.

0: Noi ti ringraziamo tantissimo per tutto quello che fai, perché appunto ricordiamo che tutti gli appuntamenti, quindi 10 luglio, 17, 7 agosto e 15 agosto, tutti concerti straordinari, tutti assolutamente gratuiti.
1: Gratuiti.
0: Non c'è bisogno neanche di prenotare, no. L'hai ricordato più volte, quindi...
1: È tutto semplice.
0: È tutto più facile di così, insomma trovate tutto, comunque anche la locandina sulle pagine di...
1: Sì, c'è una pagina
0: Loreana,
1: ufficiale, Note di Stelle. Che è una pagina ufficiale Instagram. Poi anche io pubblico tante volte sui miei social gli eventi e le informazioni riguardanti questa rassegna.
0: Hai detto che in questo momento senti la necessità di mettere un po' un punto, di guardare all'indietro, ma non per nostalgia, no. Per renderti conto di tutte le cose che hai fatto e che hai realizzato. Adesso, messo quel punto, ho fatto questo bellissimo concerto che appunto ricordiamo si chiama Fiore Incanto, come il tuo primo album del 2007. Dove stai guardando? Dove ti rivolgerai? Sai già che strada prendere? I sogni nel cassetto?
1: Io ho tantissimi sogni nel cassetto. So benissimo dove voglio andare, diciamo che il mio obiettivo sta prendendo forma. Sai, per poter crescere e proseguire un cammino devi più volte cadere, ma non solo nel lavoro, anche nella vita di tutti i giorni. I momenti di riflessione, di fermo sono fondamentali, almeno per me, perché mi ricaricano, mi portano tantissima riflessione e soprattutto mi danno tantissime idee, perché poi sfogo le mie tristezze, lecco le mie ferite, le trasformo in idee artistiche, in cose che voglio fare, che voglio regalare al pubblico e che fanno bene a Fiorenza come persona. Quindi io, diciamo che è un periodo della mia vita dove sembra che sia ferma, ma non lo sono, sono travolta.
0: Adesso sei anzi
1: da
0: un vulcano magmatico pronto ad esplodere.
1: Sono travolta da 300.000 energie che però ho capito dove devono andare.
0: E questo è molto importante.
1: Sì.
0: Scegliere, come dicevi tu prima, l'importanza della scelta.
1: Sì.
0: E sapere adesso a che punto sta
1: poi,
0: Fiorenza,
1: guarda, iniziato,
0: dove deve andare, qual è la direzione.
1: Questo mistero a 15 anni.
0: Infatti, tu hai iniziato giovanissimo. Ma senti, però io vorrei adesso a chiusura, perché c'è una storia bellissima, proprio il tuo primo provino, raccontacelo per cortesia.
1: E perché io, come raccontavo prima dietro le quinte con i tuoi colleghi, i miei genitori hanno sempre amato Roberto Di Simone, la Gatta Cenerentola, la musica nuova, Eugenio Bennato, quindi quando ero piccola in casa si sentiva solo questo e mia madre mi racconta sempre che ero proprio piccina, visto che fin da piccola cantavo e avevo questa grande velleità e attitudine al canto, mi regalarono questo mangiadischi. Una volta ti ricordi il mangiadischi?
0: Sì,
1: io
0: come
1: ce l'avevo,
0: no,
1: piccolino.
0: Io ce l'avevo arancione,
1: anche io
0: veramente
1: arancione, che me lo portavo dietro ovunque, sì, nella stanza da letto, sala da pranzo, e trascorrevo le mie giornate inserendo dischi, cantando eccetera eccetera. Sono nata con questo amore per il maestro Roberto Di Simone, e all'epoca le audizioni venivano segnalate sui quotidiani, mio padre comprava sempre il mattino, quindi io andando a sbirciare lessi di questa audizione che il maestro faceva all'ex manicomio Leonardo Bianchi a Calata Capodichino. Ovviamente i miei genitori non volevano che io facessi questo mestiere, quindi feci filone a scuola. Presi la circumvesuviana, l'R2 che da Piazza Garibaldi ti portava fino a Calata Capodichino.
0: Quando si poteva ancora fare filo di scuola, adesso cioè le mamme è stato già tutto, se hai fatto anche un minuto di ritardo.
1: Assolutamente. E salì questo terzo piano di questo salone dove si svolgevano i provini, aprì questa porta e c'era il mondo intero, ma potevano essere oltre 2000 persone, tra professionisti, non professionisti, amatori, amatoriali, da tutto il mondo, che amavano come me De Simone. Poi giunse il mio turno, quindi io, sai, piccolina, 15 anni, con le mani giunte, il maestro che dava del lei a tutti, mi chiese: signora Calogero, che cosa ci fa sentire? E io risposi: maestro, ma in verità io conosco tutti. gatta, la gatta Cenerentola.
0: Lui rimase senza parole.
1: E quindi il maestro iniziò a farmi cantare dal primo atto, il primo Yesh Soul del primo atto, fino alle ultime opere musicali del terzo atto. Poi ovviamente fui chiamata in disparte il capocomico di allora, Virgilio Villani, grandissimo capocomico, che mi ha iniziato a fare questo lavoro meraviglioso. Mi disse: ma tu sei piccolina, non possiamo prenderti, dobbiamo aspettare che tu cresca un po'. Ovviamente io tornai a casa piangendo, perché
0: disperata, delusa,
1: sai, ma quando non mi chiameranno più, sai, quell'occasione che avresti voluto e che sembrava persa. E invece poi nel frattempo iniziarono le prove, che durarono circa 7-8 mesi. Poi iniziarono la tournée e dopo 6 mesi di tournée, nel frattempo, iniziavo a crescere un po'.
0: Ti avvicinavi alla maggiore età.
1: Avvicinavo alla maggiore età, almeno i 16, 16 anni e mezzo, 17. Fui chiamata all'improvviso, mentre ero in questo studio a provare i primi concerti da piazza con un gruppo da piazza, e fui chiamata da Virgilio Villani all'improvviso, che mi disse: Fiorenza Calogero, dov'è? Siamo Mediaetas Teatro, lei deve venire subito a Napoli per fare un provino per la gatta Cenerentola, perché nel frattempo era stata protestata un'attrice e dovevano sostituirla affinché la tournée continuasse. E io risposi: ma io sono piccola, non so come arrivare a Napoli. E lui disse: no, verrà un nostro collaboratore, che oggi è uno dei miei più cari amici, che si chiama Maestro Michele Boni. Verrà un nostro collaboratore a prenderti, scendi subito perché è già partito. Così sono andata a Leonardo Bianchi, ho rifatto il provino, questa volta su parte, e il giorno dopo già ero alle prove per la gatta Cenerentola, e da lì è iniziata una meravigliosa vita.
0: Quando qualcosa ti è destinato, alla fine arriva sempre.
1: Arriva sempre.
0: E quindi bisogna essere fiduciosi. Cioè, chiaramente bisogna darsi da fare, però, perché sì, diciamo, un po' uno la fortuna anche se la chiama, però alla fine quello che deve arrivarti ti arriva in qualche modo.
1: Ti arriva, però ti arriva in silenzio, nel senso che io credo molto nei flussi energetici. Non bisogna pensare troppo alle cose, bisogna desiderarle nell'intimo, ma non ci devi pensare 24 ore su 24, poi arrivano a prescindere.
0: E noi a questo punto ti auguriamo veramente tantissima fortuna,
1: e grazie,
0: che tutto quello che sta bollendo in pentola, diventa questa pentola, diventi un crogiolo che crei un'alchimia speciale che permetta a tutti i tuoi progetti di realizzarsi.
1: Non so dove mi porterà.
0: E noi speriamo in un bel posto, sicuramente, sicuramente. L'inizio noi ti seguiremo sempre con interesse, con entusiasmo, e ti ringraziamo tantissimo per quello che sei, ma anche per tutto quello che fai nel sociale, ma anche attraverso la tua arte, la grande capacità di coinvolgere intorno a te questi grandi artisti che provengono da tutto il mondo e di farceli conoscere, perché mai come in questo momento si sente il bisogno di entrare in condizione, di sentirsi veramente cittadini del mondo, e lo si è solamente nel momento in cui uno conosce anche le culture altre e sappia accoglierle nelle proprie. Quindi grazie Fiorenza,
1: grazie.
0: Ricordiamo Notte di Stelle a Piano di Sorrento, Villa Fondi, con Fiorenza Calogero. Grazie infinite.
1: Grazie a te Francesca, grazie.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colore.

idea. Me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, anzi mia, anzi tua, in ricordo del nostro amore. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

0: Quella che avete sentito è la voce di Walter Ricci che ha interpretato It Vurria Passà e inizia quest'altro appuntamento di un'altra musica. Direi che Walter si è già abbondantemente presentato con la sua voce, ma lo presento anche io con la mia di voce.
1: Grazie Silvio.
0: Walter è un artista eccezionale del panorama musicale napoletano, investe non solo di musicista, non solo di cantante, ma anche di conduttore insieme a me, Silvio Martino, di un'altra musica. Ciao Walter.
1: Grazie Silvio, felicissimo di essere con te e condurre questo programma che è un'altra musica. Ed è un programma per noi abbastanza interessante perché andiamo a scoprire una musica che ha ispirato un'altra musica.
0: Esatto, magari ci sono delle canzoni, delle wave musicali che sono state poi riprese successivamente, che hanno dato vita a dei nuovi filoni musicali che scopriamo praticamente puntata dopo puntata. Dovete sapere che sono 5 gli appuntamenti in totale e in ogni appuntamento c'è una tematica generale.
1: In questa puntata di cosa parliamo, Silvio?
0: Della musica napoletana.
1: Della classica musica napoletana.
0: Sì.
1: Che è una delle più antiche e influenti d'Italia, insomma, che affonda le radici nel XVII secolo.
0: E hai usato un termine anche che diciamo che mi è familiare, perché ogni volta che parlo di Rai Radio Rave Napoli dico che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana. È una frase che ormai è diventata quasi standard, ma è praticamente perfetta per descrivere lo stile di questa radio, che guarda con un occhio al passato e con un occhio alle nuove generazioni.
1: Poi parliamo del dialetto napoletano, che è così tanto musicale quanto musicale come fosse quasi inglese.
0: In inglese, più assai.
1: Hai ragione, sì, ha una fonetica molto più musicale. Sì.
0: Io direi che secondo me è più facile scrivere in napoletano che in italiano o in inglese.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sonorità. Poi ovviamente sei tu quello che scrive e che canta, però io umilmente, se devo pensare a scrivere una canzone, credo che sia più facile, più comodo e anche più bello da fare in napoletano.
1: Beh, infatti oggi noi vediamo attualmente anche il rap napoletano, comunque in generale la musica napoletana sta avendo un successo pazzesco, diciamo. Napoli vive... musicalmente sta vivendo una luce molto diversa rispetto al passato, vive di luce propria nel mondo.
0: Sì, ci sono tanti artisti che fortunatamente hanno trovato un eco veramente grande e tanti artisti che stanno facendo un percorso eccezionale, stanno scalando le montagne musicali di tutto quanto il mondo attraverso con il proprio dialetto e la lingua napoletana. Parleremo anche di questo nell'ora di oggi, ma partiamo giustamente dall'inizio, mica possiamo partire in media stress, così come si dice in latino, perché comunque il napoletano ha delle derivazioni naturalmente dal latino, dal greco, quindi ho buttato il latinismo in mezzo.
1: Cioè, sei colto.
0: So colto, non nel senso che so colto, nel senso che so alto, nel senso che so medio altezza, però ci siamo capiti. Partiamo dall'inizio e lo facciamo ascoltando un brano che è da tanti considerato il più bello della musica classica napoletana. Era De Maggio.

0: Una delle canzoni più belle forse dell'archivio storico della musica napoletana, Era De Maggio, abbiamo ascoltato la voce di Murolo. Murolo è stato un tassello fondamentale, importantissimo della storia della musica napoletana.
1: Che perla e che artista il grande Murolo. Accompagnato, la sua compagna di viaggio era la sua chitarra, no?
0: Sì.
1: Era il suo come dire,
0: fedele
1: compagno.
0: Esatto.
1: E devo dire sì che Murolo è stato uno dei grandi interpreti della canzone napoletana del Novecento, uno dei principali, diciamo, protagonisti, a dir la verità, se proprio vogliamo dirla, perché la sua carriera è stata un ponte tra tradizione e rinnovamento, almeno per l'epoca era così.
0: Certo, poi dopo Murolo ci sono stati dei cantautori che si sono tanto ispirati.
1: Beh, guarda, il mio preferito,
0: sì,
1: è Sergio Bruni.
0: Ma guarda che l'avrei detto conoscendo.
1: Tra l'altro c'è una siamo negli studi Rai di Napoli,
0: sì,
1: qui. Tra l'altro proprio nell'auditorium Rai si registrava negli anni 50, credo, forse inizio 60, un programma che si chiamava Canzonissima. Dico
0: sì,
1: bene?
0: Sì.
1: Canzonissima. Canzonissima si registrava in questo auditorium con un'orchestra spettacolare della Rai, dove hanno registrato poi in diretta dei grandi cantanti come Sergio Bruni. Su YouTube troviamo delle versioni stupende, video e audio, ovviamente video, insomma, del grande Sergio Bruni. Una in particolare che mi piace tanto, un brano che troviamo su YouTube, si chiama Wiener Mansuen del grande Sergio Bruni, con un arrangiamento spettacolare.
0: Che anche queste sono delle parole che in napoletano rendono sicuramente molto di più. Viene Mansuon, cioè per favore giungi nei miei sogni, perché
1: sì,
0: vorrei sognarti, no, di notte. Ma ti posso chiedere, hai detto che ti piace particolarmente Sergio Bruni, ma c'è una canzone, a parte questa magari, a cui sei particolarmente legato dalla musica classica napoletana?
1: Sì, guarda, fin da piccino, quando ho cominciato a cantare, mio padre mi faceva ascoltare la musica napoletana prima di tutto, quando ho cominciato a mettere le prime note, mio padre mi comprava delle compilation della musica classica napoletana,
0: sì,
1: mi faceva ascoltare appunto Sergio Bruni, Murolo, Mario Trevi, che è un altro,
0: sì,
1: grandissimo artista della musica napoletana, e mi era appassionato ad una canzone molto bella che prova ad accennare, che fa così:

0: L'interpretazione di Anima e Coro di Walter Ricci. Complimenti, Walter.
1: Grazie, Silvio.
0: Ma complimenti anche per la scelta della canzone. Giustamente è stata una delle prime che ti ha colpito tra tutto il vastissimo e immenso insieme di canzoni della musica classica napoletana.
2: Sì, è stata una di quelle, diciamo, che mi ha subito, come dire, ha subito attratto la mia attenzione, perché volevo imitare. Sai, molto spesso quando ci si avvicina alla musica, poi si va per imitazione.
0: Sì.
2: Tu imiti un cantante che ami, imiti un musicista che ami. E così io ho cominciato a imitavo Murolo, imitavo Sergio Bruni, e così ho cominciato a cantare la musica classica napoletana.
0: Guarda, io sono molto legato alla musica classica napoletana, nonostante diciamo sia purtroppo oggi magari, ecco, soprattutto ai ragazzi, meno conosciuta rispetto ad altri generi musicali, ad altri artisti, ad altre canzoni. Ma io sono veramente molto legato alla musica classica napoletana. Anche perché sono cresciuto anche io, così come te, con le canzoni della musica classica napoletana. La mia preferita, lo so, sarà una risposta un po' scontata, però ascoltato prima, cioè Era De Maggio.
2: Era De Maggio, stupendo.
0: Perché tocca delle corde che sono speciali.
2: C'è poi anche una versione di Battiato, sai, di Era De Maggio, una versione molto speciale, in un disco molto bello, che se non erro si chiama Fleur, il disco.
0: Sì, credo sia una delle canzoni anche più coverizzate, passami il termine.
2: Sì, hai ragione.
0: Della musica. Ovviamente ci sono poi le altre grandi, quelle che oggi chiamiamo hit, come Sole Mio, e insomma ci sono tantissime canzoni.
2: Che brano Sole Mio, specialmente l'interpretazione di Enrico Caruso, il grande Enrico Caruso, che probabilmente è stato il cantante che è stato proprio lui, diciamo, a portare la musica napoletana nel mondo, probabilmente il grande Enrico Caruso, attraverso le prime incisioni per una delle prime label, che era Masterpiece.
0: Sì.
2: La voce del padrone.
0: Tra l'altro, piccolo aneddoto, canzoni tipo Sole Mio sono anche quelle più apprezzate dai principali esponenti dello spettacolo italiano, perché devi sapere che io, giustamente, con Rai Radio Life Napoli ho girato tanti eventi, tante presentazioni di palinsesti, tanti showcase, e quindi una domanda che ho fatto spesso e volentieri a questi protagonisti è: qual è il tuo pezzo preferito dell'archivio storico della musica napoletana?
2: Dicevo Sole Mio.
0: Sacco di gente pensa Sole Mio, altri invece Era De Maggio, che comunque è una canzone molto quotata, per questo dicevo sarà un po' scontata la mia risposta prima, però effettivamente
2: se la contendono
0: e poi altri invece sono molto legati alla musica che poi è arrivata dopo, ed è appunto un'altra musica di cui anche parliamo oggi, che è il Napolitan Power degli anni 70, anni 80, anni 90.
2: Lì si apre un altro paragrafo molto bello
0: che approfondiremo anche più tardi.
2: Sì.
0: Un altro ovviamente artista che è il preferito di tanti è Pino Daniele, che giustamente
2: il grande Pinotto.
0: Allora proseguiamo con la musica, poi parliamo di un po' di richiami della musica del passato alla musica di oggi.

0: La versione di Mario Trevi di Indifferentemente.
1: Quanta sofferenza.
0: E qui ritorna il pathos, no, anche della lingua napoletana, il pathos dello struggle. Come si dice, no? È piaciuto.
1: No, ma sei troppo bravo. Guarda, no, quando fai queste incursioni in inglese mi fai morire.
0: Anche se in inglese parli meglio tu, perché comunque hai molte più influenze statunitensi, americane, e quindi diciamo che te la cavi un po' meglio anche con la pronuncia.
1: Grazie, sei gentilissimo. Ma tu non scherzi, struggle, attenzione.
0: Lo struggle, perché, ma sai. Comunque, questa è una canzone che è stata presentata per la prima volta all'interno del Festival di Napoli.
1: Della canzone, sì, il Festival della canzone napoletana, è vero, nell'ottobre del 63.
0: Perché ricordiamo che è nato praticamente prima il Festival di Napoli e poi il Festival della canzone italiana, che è il Festival di Sanremo, e quindi la musica, si può dire che la competizione musicale in Italia è nata a Napoli con il Festival di Napoli, e di questo possiamo vantarcene, anche perché abbiamo dato i natali artistici a tante voci bellissime.
1: Prima
0: poi...
1: ancora c'era la festa tipi di Grotta.
0: Sì.
1: Mamma mia, vabbè, comunque. Beh, detto ciò...
0: Sì, ma io ti volevo chiedere una cosa, guarda, abbiamo sentito questo famoso struggle in questo pezzo, in questo brano. C'è un brano che fa parte della cultura della musica classica napoletana che ti fa sorgere questa sofferenza interna per una pena d'amore, magari?
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho. È un brano che si chiama Passione. Fa così, Più lontana ma stai, più vicina ti senta, chissà chi sto momento, a chi pensa che

ca trascina per te. Te voglio, te pensa, te chiama.

0: Che brano storico, possiamo dire, perché racconta in un certo modo, ecco, questa passione d'amore. È un brano che risale al 1934, è stato scritto da Libero Bovio.
1: Pensa tu, molto spesso devi sapere che la musica napoletana, i testi specialmente, a volte non si sapeva di chi fosse il testo, e probabilmente diciamo ci sono molti brani di cui non si conoscono gli autori.
0: E questa è una cosa un po' di derivazione greca, se vogliamo, perché anche nell'antica Grecia si scrivevano delle cose e non si sapeva
1: le tracce.
0: Esatto, a chi attribuire queste opere d'arte. E anche nella canzone napoletana ci sono tanti casi di artisti che magari hanno cantato delle canzoni e sono diventati famosi per delle canzoni che in realtà non avevano scritto loro. Ed è una cosa.
1: Magari poi questa musica ha ispirato anche un'altra musica.
0: Che poi è venuta dopo e che poi ha creato questo circolo e questa catena di canzoni, di musica. di sample, dei campionamenti, di ispirazioni musicali di cui parliamo.
1: Quindi c'è sempre una musica che ispira un'altra musica.
0: Siamo andati pure quasi a tempo.

0: Bella, questa non è la registrata, questa è live, Walter, perché mentre sentiamo i brani, lui al pianoforte comunque...
1: Funiculi, funicula, gop yam ya funiculi, funicula.
0: Funiculi funiculà su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica, il nuovo programma di Silvio Martino e Walter Ricci, e questa è una canzone che sappiamo tutti essere stata composta per l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio, quindi ha un'importanza storica, proprio geopolitica, geografica, importante anche, a prescindere
1: da quella che
0: è stata una grande hit. Oggi sarebbe una grande hit da club, si può dire, perché è tra quelle
1: più... Dobbiamo riproporre qualche DJ di remixarla.
0: Ma è una cosa di cui parleremo, perché stanno un sacco di remix, sia di canzoni napoletane che nazionali, che internazionali, che hanno ripreso ovviamente, che sono un'altra musica, che hanno ripreso tanti brani bellissimi del passato. Prima però parliamo della diffusione della musica classica napoletana in tutto quanto il mondo, perché la musica da Napoli ha saputo raggiungere un po' tutti gli stati del mondo, ha saputo mettere la bandierina di Napoli in praticamente tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. E il primo nome che ci viene in mente è Tuo fa l'americano,
1: il grande Renato Carosone,
0: che so essere comunque uno degli artisti più importanti, no, anche per te.
1: Assolutamente, lo è, anche perché mi ha ispirato anche negli ultimi anni, in modo anche più diretto, diciamo, proprio lui che portava il jazz, lo swing, il rhythm and blues, e cantava in napoletano, e poi contaminava insomma la sua musica a nuance sudamericane, arabe, spesso e volentieri, come tipo Caravan Petrol, no? Uno delle hit, delle sue grandi hit, oppure Torero. Torero, penso, è stata in classifica per 3 mesi in America, nella classifica americana, quindi è una delle super hit del grande Renato Carosone, che l'ha portato poi in giro nel mondo.
0: Ma ha un po' rappresentato l'immagine dell'italiano in America in quel periodo?
1: Perché comunque l'immagine del napoletano.
0: Del napoletano in America in quel periodo.
1: Sì, ma anche gli aveva questo fattore umoristico così potente, un po' come Luis Prima, no? Aveva questo... fattore, questo elemento, insomma, che secondo me tirava giù ogni limite, tirava giù ogni pregiudizio anche sulla musica napoletana. Prima di lui c'era solo una musica napoletana melodica, diciamo così, no? Poi quando è arrivato lui ha dato una scossa alla musica napoletana, e la musica napoletana è come se si fosse vestita di colori, ecco, con il Carosone, e questa roba qui è stato vincente per lui.
0: E a proposito di show a 360 gradi, quando si parla di Carosone, a proposito di note di colore nella musica e anche come Luis Prima in tutto lo spettacolo che portava, anche nei movimenti io rivedo tante persone che si rifanno ai movimenti di Carosone quando cantano, quando suonano.
1: La spettacolarizzazione dello show è quella proprio. Poi Carosone aveva una spalla importante, che era il grande Gegé.
0: Sì.
1: Gegé di Giacomo, no? Era il batterista del grande Renato Carosone, che lui anche cantava, interagiva con il pubblico, appunto con la band. È stato un elemento importante per Renato Carosone.
0: E a proposito di Renato Carosone, e a proposito di una delle sue canzoni più conosciute, che è Tuo fa l'americano, questa canzone è stata poi ripresa anche successivamente, è stato fatto un remix che praticamente è diventato
1: Tuo fa l'americano.
0: Sì.
1: Tuo fa l'americano è una delle grandi. Pappa
0: l'americano, capito? Certo. È diventata un fenomeno mondiale, praticamente.
1: Quello di Pappa l'americano,
0: sì.
1: È un fenomeno mondiale dei Yolanda Be Cool, che hanno ripreso il brano e hanno, ecco, vedi? Da un'altra musica, come nasce un'altra musica.
0: Qual è il tuo pezzo preferito di Carosone?
1: Il mio pezzo preferito di Carosone? Bene, sono vari. Guarda, Torero è uno di quelli che io suono anche quando faccio dei live. Guarda, Torero è anche divertente, perché è uno ciaccia, però esotico, diciamo
0: sì.
1: Così. E quindi vuoi che te lo suoni?
0: Vai!

0: Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, un piccolo passo nel futuro nella nostra narrazione della puntata di oggi di Un'altra Musica. Siamo arrivati al Neapolitan Power, a questa nuova potenza napoletana che si è sviluppata a Napoli e che ha avuto dei protagonisti che hanno fatto la storia di questo, della musica napoletana italiana.
1: Eh sì, nasce negli anni 70, insomma, questo movimento musicale dove, diciamo, il dialetto veniva applicato al jazz, al funk, blues, ma in realtà anche miscele proprio di questi stessi generi, a volte jazz rock, jazz blues.
0: Anche qui c'è tanta influenza di black music, anche a Napoli ovviamente abbiamo avuto degli esempi clamorosi di artisti eccezionali. Abbiamo ascoltato in Napoli Centrale con l'anima dello strumento di James Senese, che è stato uno degli esponenti più importanti.
1: Beh, basta pensare che lui suonava il sassofono, ma il sassofono lui lo utilizzava per suonare tutti i generi, no? O comunque dei generi che non erano chiusi, diciamo, in un solo genere, ma era tutto open, diciamo, come passaggio creativo musicale, e quindi si passava da un genere all'altro miscelandoli in modo anche aggressivo, diciamo, in modo unico, direi.
0: Ma piccola domanda off topic, perché tu in questo momento sei seduto vicino a un pianoforte, un bellissimo pianoforte, credo sia un mezza coda, un coda.
1: Sì, una mezza coda.
0: Credo sia un mezza coda. Ma secondo te il pianoforte è lo strumento più completo tra tutti?
1: Oppure... Insieme alla chitarra, il pianoforte è sicuramente lo strumento che ti offre, diciamo, tutta la gamma, diciamo, dell'altezza delle note, no? Cioè, sì, da quelle più basse a quelle più alte, diciamo. Poi sul pianoforte c'è l'orchestra intera, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Questo praticamente puoi
1: se
0: fare,
1: parliamo
0: tutto
1: di armonia, no? E poi è così come anche sulla chitarra, quindi il pianoforte sicuramente insieme alla chitarra è lo strumento più completo.
0: Però la chitarra è stato forse il vero strumento protagonista del Neapolitan Power. Ci sono degli assoli che ricordiamo, ci sono degli accompagnamenti di chitarra che sono stati storici.
1: No, non solo, perché sai, in questo movimento culturale si usavano molto spesso i synth, che erano dei sintetizzatori, sì, quindi tastiere, diciamo, dove che emulavano suoni elettronici, suoni sintetici, appunto, e li mescolavano con i suoni acustici, quindi con il sassofono, con le chitarre, con la batteria acustica. È un movimento culturale di rilievo
0: che ha ovviamente portato a un richiamo anche nella musica di oggi. Ad esempio lo stesso Pino
1: Inevitabilmente.
0: Daniele, sì, lo stesso Pino Daniele è un'icona, insomma, di Napoli, della musica, della napoletanità. È stato un apripista per tantissimi artisti. Lo stesso Pino è stato ripreso da tanti artisti che magari hanno voluto omaggiare questa voce leggendaria della musica napoletana.
1: Sì, lo stesso Pino suonava con il Napoli Centrale, ha fatto un periodo dove suonava il basso nella band di Napoli Centrale, per poi costruire in seguito poi la sua carriera, che è stata brillante.
0: Secondo te dov'è il limite nel usare sample e campionamenti di pezzi del genere? Deve essere rispettato il significato originale del pezzo oppure può essere anche stravolto?
1: No, la cosa interessante quando si utilizza un sample è che quel sample può diventare qualsiasi cosa, perché basta cambiare la ritmica, no? E quindi è, come dire, sovrapporre quel sample ad una ritmica diversa, diventa tutta un'altra canzone. Da lì può nascere un'altra musica, quindi da un solo sample nasce un'altra musica.
0: Faccio un esempio di musica napoletana e un esempio di musica italiana, giusto per rimanere in tema. Ovviamente è stato molto campionato Pino Daniele in diversi brani, ad esempio La notte di San Lorenzo di Luchè, in cui è ripreso Sto vicino a te nel ritornello, che è comunque incastrato in un'atmosfera e che è incastrato in un pezzo che ha un significato molto importante e molto forte.
1: Sì, se non erro c'è d'amore. Stato anche quella lì del grande Gheppe Gheño.
0: Sì, di
1: quello.
0: Sì, che campione, che soddisfazione.
1: Oh, mamma mia.
0: Quello è un sample, per esempio, che ha fatto diventare quel pezzo un pezzo che poi è diventato un brano molto importante, molto passato nei club,
1: sì, nel mainstream
0: attuale in Italia. Poi ci sono altri casi in cui, ad esempio, Marracash campiona i Pooh, campiona Uomini Soli e quindi riporta in auge un pezzo per i ragazzi, ovviamente un po' più giovani, che non sono cresciuti con la musica dei Pooh, e riporta in auge questo pezzo campionando Uomini Soli nel ritornello di un suo brano che si chiama Soli, dell'ultimo disco. Quindi ci sono stati, insomma, tanti casi casi in cui i sample sono serviti proprio per valorizzare e hanno proprio dato il via per la creazione di quest'altra nuova musica.
1: Sì, e secondo me sarà sempre di più, cioè si utilizzeranno sempre più sample per creare un'altra musica.
0: Ma secondo te tra quanto tempo dobbiamo aspettare per far sì che i sample utilizzati siano quelli degli anni 10, del 2010?
1: Dovremmo aspettare almeno una trentina d'anni.
0: Dici, ci serve il cambio generazionale,
1: per poi utilizzare una musica che abbiamo già utilizzato usando un'altra musica.
0: Esatto, praticamente. Ma guardate che di questi casi ce ne sono, cioè, mi spiego meglio, più volte, spesso e volentieri, sono stati fatti dei remix di brani che a loro volta erano degli adattamenti o dei remix.
1: Sì, molto spesso chi è nato nel 2000, per esempio, non lo sa, no? Chi nasce nel 2010, negli ultimi 10, 15, 20 anni, e comincia ad ascoltare una musica, come fa a sapere che quella musica o quei sample appartengono agli anni 60, 70?
0: E guarda, colgo la palla al balzo per parlare di un'altra grandissima artista italiana che purtroppo ci ha lasciati recentemente, per omaggiarla, perché parliamo di Ornella Vanoni, che con il suo brano...
1: La cantante italiana,
0: sì,
1: Ornella Vanoni.
0: E che con il suo brano Santa Allegria aveva fatto una cover, in realtà, di Ben Levi, di Marisa Monci.
1: Marisa Monci, sì.
0: E aveva fatto una cover di questo brano, poi il brano è stato riportato in cima alle classifiche italiane con un remix che è andato molto bene nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è stata questa catena: da una musica è scaturita un'altra musica che a sua volta ha portato a un'altra musica ancora.
1: E come si chiama il brano attualmente?
0: Santa Allegria.
1: Santa Allegria.

0: Santa Allegria.
1: Allegria.
0: Ecco, ho detto un po' la Mike, buongiorno.
1: Esatto, diceva Mike, allegria, allegria, per richiamare un po' la felicità, il brio nelle nostre vite. Comunque una voce bellissima, quella di Ornella.
0: Indimenticabile, quella della grande Ornella Vanoni.
1: Sì, tra l'altro Ornella ha avuto la capacità durante la sua carriera di passare da un genere musicale a un altro, di esplorare terre musicali interessantissime, anche il jazz.
0: Sì, altro, assolutamente. Lei ha usato la sua voce, l'ha utilizzata per cantare su dei generi che all'epoca erano anche impensabili in Italia, no? Per esempio lei è stata addirittura in Brasile, sì. E ha fatto un disco col grande Toquinho, quello che conosciamo,
1: sì.
0: Dove canta La Voglia, la voglia
1: la pazzia.
0: In quel disco ci sono tutti i successi praticamente.
1: Aveva esplorato anche la samba. E a proposito di samba, tu
0: sì.
1: Recentemente, vedete che è una cosa dire l'altra, io scusate, è più forte di noi. A proposito di samba, tu recentemente hai fatto una samba che però sa
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Qualcosa di napoletano,
0: una samba caffè.
1: E allora che cosa ci hai voluto raccontare questa samba caffè?
0: Ma samba caffè è una canzone che nasce, intanto l'ho registrata a New York con dei musicisti newyorkesi, perché se l'ascoltiamo bene è una samba, ma è una samba jazz, diciamo così.
1: Ma il caffè è meglio là o qua?
0: No, il caffè è meglio qua, per carità.
1: Forse.
0: No,
1: passiamo proprio.
0: No, voglio dire, per carità, abbiamo assaggiato un caffè turco nello studio americano, molto buono, ma niente di comparabile alla nostra miscela napoletana.
1: Sembra l'inizio di una barzelletta, un caffè turco in uno studio americano.
0: No, è andata proprio così, te lo giuro. Comunque sì, questa samba di caffè, Anna Samba e Caffè, che abbiamo registrato, è una samba dedicata al caffè, dove diciamo lasciamo intendere che il caffè è una pozione magica che mette insieme le persone, ricongiunge i sentimenti delle persone.
1: E allora che facciamo? La ascoltiamo. Walter Ricci, Nasambe Caffè.

0: Nasambe Caffè.
1: Ti è piaciuta, Silvio?
0: Mi è piaciuta.
1: C'ha brio, c'ha il brio.
0: C'ha il brio, ma è proprio quella spinta che, come dicevi, c'ha qualche nota di jazz, è una samba, veramente è un genere tutto tuo, è una roba personale.
1: Se abbiamo miscelato la samba un po' anche con il jazz.
0: Miscelato la samba, proprio miscelato il caffè.
1: Proprio dici, proprio l'abbiamo miscelata fisicamente.
0: Esatto. No, a proposito di miscela, si parla tanto di miscela di caffè, chi vuole il caffè più forte.
1: A te come piace il caffè?
0: A me il caffè piace, devo dire la verità, forte. Innanzitutto preferisco la moca alla macchinetta normale a cialde o a capsule. Questo qua è una cosa di cui vado fiero, perché mi piace il momento del caffè.
1: Senti proprio L'odore del caffè la mattina.
0: Esatto.
1: L'odore del caffè.
0: Tu invece?
1: Ah, io preferisco il caffè, ovviamente, come il mocha, come te, chiaramente.
0: Ah, perché se non lo scrivi questo pezzo, scusami.
1: È fondamentale la mocha, ascoltare il caffè la mattina, sentire l'odore del caffè la mattina, anche ascoltare, sì, lo ascoltiamo anche.
0: Perché senti l'acqua che bolle, che fa, il caffè che sa.
1: Esatto. Vabbè, ho fatto una brutta imitazione del caffè. Vabbè.
0: No, vabbè, in realtà 6 su 10.
1: Grazie.
0: Comunque, non ci perdiamo in voti, anzi, noi ci dobbiamo quasi salutare, perché ormai è finita anche questa puntata di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, in cui scopriamo dei brani del passato e che influenze hanno avuto a Napoli, nei dintorni di Napoli, nell'ambito della musica nazionale e internazionale. Scopriamo anche le canzoni e la musica che è arrivata dopo. Grazie a Walter, che oggi ha fatto ascoltare un po' di chicche veramente interessanti.
1: Grazie a te, Silvio. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Un'altra Musica con Silvio Martino e Walter Ricci.
0: Grazie.

0: si beve. A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mo a chiamma le dica, volete salire? Questo solo, cucendo, non voglia fa niente.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stan a finestra. Si guarda fora, te fa sempre avere io stessa no pensiero, solo che sta bozza fa che fora non te voglio affacciare. Signora, allora io vorrei

padrone di Maria, suo papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che passa per guardare in dall'uoggio, come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliato in due scialla andare a regnare una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto, nonna mia, sono passata vent'anni, Maria, e oggi tu vai a sposare.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mannaggia la miseria che c'ha fa, con sto caratteraccio che buffa. Ed hai aperto il cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amore a te, non sai che faccio.

Se faccia amore, ma sai com'è?

faccio paga gunata, ma la buccia faccia amore. Ma sai com'è, pensando a te.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E rieccoci tornati sulle note della sigla, prontissimi come sempre. Inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Oggi venerdì 6 marzo 2026 si avvicina sempre di più, anzi per tanti è già iniziato questo primo weekend completo del mese di marzo, e si avvicina anche la primavera. Ce ne stiamo accorgendo un po' dalle belle giornate e dalla situazione meteorologica che un po' ci circonda, come abbiamo detto anche ieri. Nel frattempo noi continuiamo a parlare di musica urban, indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Durante questa settimana che è appena passata abbiamo tanto parlato ovviamente del Festival di Sanremo, di tutto ciò che è successo durante la kermesse sanremese, e oggi come ogni venerdì scopriamo le tante uscite musicali di queste ore e di questi giorni, singoli e album che sono stati droppati naturalmente soprattutto da parte di artisti che hanno partecipato quest'anno a Sanremo. Dalla settimana prossima torneranno le interviste, torneranno regolarmente tutte le rubriche di questo programma, quindi mi raccomando, ascoltatelo, lo sapete, l'appuntamento in diretta è sempre dalle 15 alle 16, in replica alle 22. E poi vi ricordo una volta in più, visto che ci sono tanti amici che hanno iniziato ad ascoltare la radio proprio in questi giorni anche grazie all'eco del Festival di Sanremo, che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, la piattaforma digitale della Rai da cui potete ascoltare le radio in diretta e i podcast e i programmi appunto delle radio digitali e non. E allora partiamo con la musica, visto che è tutto pronto, prima di parlare delle uscite musicali di oggi e di questi giorni, e lo facciamo ascoltando due voci che si sono incastrate perfettamente in questo brano, Joelier e Pino Daniele, Tutto è possibile.

Un ponte generazionale molto importante, una canzone che in tanti aspettavano, perché appunto ci sono stati tanti paragoni tra l'impatto sociale che ha avuto Pino Daniele e l'impatto sociale che ha avuto Emanuele Joelier negli ultimi anni. Abbiamo ascoltato Tutto è possibile su Rai Radio Live Napoli, un brano che ancora prima di uscire è stato molto criticato sui social, ma secondo me rappresenta perfettamente appunto questo ponte ed è una testimonianza bellissima di quanto la musica possa continuare a vivere negli anni e nelle generazioni. Pino sarebbe stato sicuramente molto aperto a collaborare con Emanuele, così come ha collaborato in passato con altri rapper campani, Rocco Ant, Clementino e tanti altri rapper anche italiani, se non erro anche con J-Ax. Comunque partiamo con le news di oggi e lo facciamo parlando di un po' di uscite musicali appunto di oggi, di queste ore e di questi giorni. Partiamo da alcune release di venerdì scorso, perché tra una cosa e un'altra, tra lo speciale Sanremo in diretta da Sanremo che abbiamo condotto io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella, e le puntate di questa settimana non ne abbiamo ancora parlato, e c'è stata venerdì 27 febbraio una release molto importante da parte di un altro artista napoletano che ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Vi starete chiedendo, ma chi può essere se i napoletani sono Samurai J, Saldavinci, LDH7 e Luchè? Si tratta di un nome di Sanremo Giovani che conosciamo bene in questo programma perché lo ascoltiamo spesso, viene dalla provincia di Salerno, parlo di Mazzariello, che ha portato in gara per Sanremo Giovani per l'attenzione delle nuove proposte il suo brano Manifestazione d'Amore, un brano contenuto all'interno del suo EP droppato appunto venerdì 27 febbraio. In questo progetto si chiama Grandi Successi, un progetto che contiene 7 brani. Il primo è la title track, appunto si chiama Grandi Successi, il secondo si chiama Piangi dal vivo, il terzo brano si chiama Prima Linea, la quarta canzone è appunto Manifestazione d'Amore, il quinto brano si chiama Marsi per Lavoro ed è il brano con cui ha partecipato l'anno scorso a Sanremo Giovani, il sesto brano è Per un milione di euro e il settimo e ultimo brano della tracklist di questo EP è Nostalgia e Karaoke, un altro singolo che ha poi anticipato la release ufficiale di questo progetto. Noi facciamo i complimenti a Mazzariello, tra l'altro ho avuto anche il piacere di condividere una serata insieme a lui, al suo team e a altre persone a Casa Surace, la serata delle cover di Sanremo. Complimenti comunque per il percorso che ha fatto, che sta facendo e per la grande performance che ha fatto anche sul palco dell'Ariston quando ha cantato Manifestazione d'Amore, che ascoltiamo.

con il brano che ha performato sul palco dell'Ariston durante la mini competizione delle nuove proposte di Sanremo 2026, e cioè Manifestazione d'amore, un singolo che è stato poi inserito all'interno dell'EP che Antonio Mazzarello ha pubblicato venerdì scorso, il 27 febbraio, proprio durante la settimana del festival. Ancora complimenti a Mazzarello per la performance sul palco dell'Ariston e anche per tutto il percorso che sta facendo da un po' di anni a questa parte. Noi naturalmente continueremo a parlare di lui e di tanti altri artisti dal panorama musicale napoletano. Ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parliamo però sempre di un artista che abbiamo avuto modo di ascoltare e vedere sul palco dell'Ariston quest'anno, e un altro artista che ha deciso di rilasciare nuovi progetti proprio durante la settimana sanremese, e cioè 13 Pietro, che ha droppato la deluxe edition del suo album Non Guardare Giù. Questa deluxe si chiama Non Guardare Più Giù, sempre venerdì 27, una deluxe che in realtà contiene due brani che erano già editi, e cioè La Fretta e Uomo che cade, appunto il pezzo che ha portato in gara quest'anno a Sanremo. Una piccola curiosità riguardo questo progetto è che le due canzoni nella tracklist della deluxe non sono messe né all'inizio né alla fine, ma a metà, cioè La Fretta è l'ottava canzone del disco, mentre Uomo che cade è il nono brano del progetto. E questa qui è una cosa peculiare, particolare, perché solitamente nelle deluxe edition i nuovi brani vengono messi o all'inizio o alla fine del progetto. Invece 13 Pietro ha voluto costruire una narrazione diversa per questa deluxe. In tanti fan si aspettavano magari qualche brano in più in questa deluxe, comunque ci accontentiamo. Io ho più volte detto che Non Guardare Giù secondo me è uno degli album migliori tra quelli rilasciati nel 2025, e una delle sue qualità principali è proprio la sua completezza, il fatto che non manchi niente in questo disco, ci sia tanto rap ma anche questa vena cantautorale che sta portando 13 Pietro da un po' di tempo a questa parte. Piccola nota stilistica riguardo questo progetto: preferisco la copertina del disco originale, che rappresenta questa luce che oltrepassa le nuvole, alla copertina della deluxe in cui c'è 13 Pietro che cade da una scala, sempre circondato da nuvole e questo bagliore che arriva dall'alto. Chiaro riferimento ovviamente all'uomo che cade, al pezzo forse più importante per Pietro e per questo progetto. E allora ascoltiamo 13 Pietro proprio con Uomo.

sono dell'idea che anche 13 Pietro non si sia particolarmente snaturato e adattato al palco dell'Ariston, proprio come Night. Abbiamo fatto questo stesso discorso parlando di Prima Che, il brano che Night ha portato in gara al Festival di Sanremo, una canzone che rappresenta perfettamente la sua cifra stilistica. Ecco, secondo me anche 13 Pietro ha portato se stesso e quello che ha prodotto, che sta facendo da un po' di anni a questa parte, rap mixato a questa vena cantautorale, soprattutto negli acuti e nel cantato del ritornello. Abbiamo ascoltato Uomo Che Cade su Rai Radio Rave Napoli, e poi Pietro ha portato anche la sua personalità a Sanremo e il suo essere bolognese. Ecco, ieri ho fatto l'accento ligure parlando di Saif, oggi è quello bolognese, pare che ci fatto apposta, ho compensato ora con un po' di napoletano. Comunque, accenti a parte, proseguiamo con la musica, ascoltiamo Capo Plaza con il singolo Ogni Male e poi iniziamo a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica,

0: Allora, dopo aver recuperato un po' di uscite musicali di venerdì scorso, del 27 febbraio, in particolar modo il nuovo EP di Mazzariello e la Deluxe Edition dell'album di 13 Pietro, parliamo ora delle release di oggi, venerdì 6 febbraio, e partiamo come sempre da Napoli parlando di due artisti napoletani che hanno partecipato al Festival di Sanremo quest'anno, che hanno rilasciato oggi il loro primo joint album. Parlo naturalmente di LDA e H7, che oggi hanno droppato il loro disco Poesie Clandestine, che prende il nome dalla canzone che hanno portato in gara al Festival di Sanremo. Naturalmente c'è anche questa canzone all'interno del disco, così come c'è la cover che hanno fatto durante la serata dei duetti di venerdì insieme a Tullio d'Episcopo di Andamento Lento, che abbiamo ascoltato nella puntata dell'altro ieri, che sicuramente riascolteremo in questo programma perché è una hit ed una versione stupenda di un pezzo che ha fatto la storia della musica napoletana degli ultimi decenni. Allora, in questo progetto ci sono 8 inediti e quindi 2 editi. Il primo brano si chiama Maledetta voglia di te, il secondo brano è appunto Poesie clandestine, la terza canzone si chiama Stupide parole, poi c'è Nera malinconia, poi Mi ricordi lei, il sesto brano si chiama Non so dire addio, il settimo brano di Poesie clandestine si chiama Non ne ho vera, l'ottavo Ultimo ballo, il nono La fine del mondo, e il disco si chiude appunto con Andamento lento insieme a Tullio d'Episcopo. Avete ascoltato questo progetto? Io credo sia un album in cui hanno dato tutto loro stessi, LDA e H7 hanno unito le forze e si capisce benissimo la loro sinergia artistica, musicale e personale attraverso queste canzoni. Hanno mixato un po' italiano e napoletano in questi brani, una cosa molto interessante. Poi approfondiremo ancora di più questo progetto anche nella puntata di lunedì prossimo. Nel frattempo ne ascoltiamo un estratto, e cioè ovviamente la title track, LDA e H7 con Poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Ma in tutto questo vogliamo parlare del festival che hanno fatto LDI a Casevere. Hanno fatto un grandissimo festival sia con il loro inedito che nella serata delle cover con appunto Andamento Lento insieme a Tullio Di Piscopo. Abbiamo ascoltato la loro canzone Poesie Clandestine su Rai Radio Rave Napoli, la title track del loro album, primo joint album che è uscito oggi venerdì 6 marzo. Sono andati molto bene anche per quanto riguarda il Fanta Sanremo, poi ne parleremo un po' oggi e un po' nelle puntate della prossima settimana, perché anche quest'anno la competizione del Fanta Sanremo è stata particolarmente sentita. Comunque oggi sono usciti un po' di altri progetti, è uscita la deluxe edition dell'album di Eddie Brock che si chiama Amarsi la rivoluzione, che contiene ovviamente Avvoltoi, il brano che ha portato a Sanremo e la sua grande hit Non è mica te. È uscito anche un nuovo album di Marco Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. Tra poco scopriamo le altre release, ascoltiamo prima Eddie Brock, finito ultimo, trentesimo, ma comunque soddisfatto del suo festival. L'abbiamo detto anche ieri, ormai il goal è fare o il primo o l'ultimo del festival, soprattutto dal post Tananai in poi. Ascoltiamo Eddie Brock con Avvoltoi. Ci apro.

0: Avvoltoi di Eddie Brock, un brano che è stato inserito all'interno della Deluxe Edition del suo primo album ufficiale, e cioè Amarsi la Rivoluzione, un disco che contiene anche la grande hit che si chiama Non è mica te, che abbiamo sentito e strasentito sotto ai video dei trend calcistici, perché per chi non dovesse saperlo, parte del successo di Non è mica te di Eddie Brock lo si deve a dei trend calcistici molto belli, nostalgici, in cui ci sono degli edit di calciatori che hanno fatto la storia di alcuni club in Italia. Ad esempio, mi viene da pensare, per quanto riguarda la storia del calcio Napoli degli ultimi anni, a calciatori come Hamsik, come Mertens, come Insigne, come Higuain Prime, che ha scritto una pagina importante della sua carriera e di storia del Napoli negli scorsi anni. Insomma, questo trend calcistico ha aiutato Eddie Brock, ma ha fatto risalire in classifica anche il brano di Emma, L'amore non mi basta, che troviamo ancora nelle charts italiane ed è stato per alcuni giorni, qualche mese fa, anche primo in classifica in Italia. Comunque, parlavamo delle uscite musicali di oggi, venerdì 6 marzo. Ci sono altri progetti che sono stati rilasciati, come l'album di Prima Stanza a Destra, che si chiama La ragazza che suonava il piano. Dedicheremo un po' di tempo la settimana prossima a tutti questi progetti. Sono usciti anche altri singoli, come il nuovo brano di Annibale che si chiama Nella mia testa, ed è uscito anche un nuovo brano del collettivo di artisti napoletani che si chiama Banda Mai. Questo nuovo singolo si chiama Africana, dalla vibe molto alla Nugenea, che poi commenteremo insieme appunto nelle puntate della prossima settimana. Nel frattempo chiudiamo questo mini discorso per l'appuntamento di oggi e proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Ripples.
1: Un giorno con miro quando ero creatura e tutte paure, tutte chiagnute, quando tornano a casa l'ennesima caruta, le lacrime somare attorno a una porta sicura.

Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Colproviant e poi Gue con Lokito su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, venerdì 6 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e un saluto generale a chi invece ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di questa puntata abbiamo parlato di un po' di uscite musicali di questi giorni, dell'EP di Mazzariello droppato venerdì scorso, il 27 febbraio, della Deluxe Edition dell'ultimo album di 13 Pietro, e poi di un po' di uscite musicali di oggi, come il joint album di LDA e K7, la Deluxe Edition del disco di Eddie Brock e altre release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo ora di un topic che è stato molto chiacchierato, discusso negli ultimi giorni, e cioè quello del Fanta Sanremo. Come vi dicevo, iniziamo a parlare del Fanta Sanremo perché anche quest'anno, insomma, la competizione è stata particolarmente vissuta, sentita da tutti coloro che hanno creato competizione, creato leghe e squadre con gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Dopo vi dico com'è andato il mio Fanta Sanremo con i miei amici nella competizione che abbiamo creato. Non benissimo, ma neanche malissimo. Comunque, quali sono stati gli artisti che hanno accumulato, ottenuto più punti al Fanta Sanremo? Al 30° posto tra gli artisti c'è Chiello, che ha fatto solo 80 punti, quindi si è distaccato, dissociato parecchio da tutti questi giochi e tutti questi scherzi che si possono fare con il Fanta Sanremo. Pensate che tra il 30° e il 1° posto c'è un distacco di 700 punti, che sono insomma un bel po'. Al 29° c'è Raff con 130 punti, poi Renga con 135, 13 Pietro al 27° con 164, poi Patti Pravo, poi Knight, poi Mara Sattei, ancora Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Tommaso Paradiso al 21° con 208 punti, Enrico Nigiotti al 20° con 211, Levante con 218 al 19°, poi Luchè, poi Fedez e Masini con 240 al 17°, Serena Brancale al 16° con 266, poi Fulminacci, Malika Ayane, Arisa, Ermal Meta al 12°, Leo Gassman all'11° e Saif al 10° posto con 405 punti, grazie anche al fatto che si è classificato alla fine al 2° posto e quindi ha ottenuto 75 punti per la medaglia d'argento. Tra poco vediamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima Liberato con Viena Ritmo.

nel caso in cui qualcuno dovesse dimenticare oggi che giorno è, c'è Liberato che ce lo ricorda con il suo singolo Venerdì che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Drive Napoli. Parlavamo un po' del Fanta Sanremo e degli artisti che sono andati meglio o peggio in questa competizione che si fa praticamente tutti gli anni sulla falsa riga del fantacalcio, ma con gli artisti del Festival di Sanremo. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Saif, che ha ottenuto 405 punti durante tutta la settimana sanremese. Al 9° posto c'è J-Ax con 411, poi Eddie Brock con 420, Elettra Lamborghini con 427, Dito nella Piaga con 460, D'Argento Amico con 484, al 4° posto c'è Samurai J, al 3° Sal Da Vinci, grazie anche ai 100 punti della vittoria finale del Festival di Sanremo, medaglia d'argento per le Bambole di Pezza che hanno ottenuto 570 punti, ma al 1° posto ci sono LDA e H7 che hanno dominato la competizione con 780 punti accumulati appunto nella settimana sanremese. Quindi complimenti. Voi su chi avete puntato? Chi avete scelto per la vostra squadra del Fanta Sanremo, se lo avete fatto? Io nella competizione con i miei amici ho deciso di adottare una tecnica, e cioè puntare su band, su duo. Ad esempio ho preso Fedez e Masini, ho preso le Bambole di Pezza, perché ho pensato più gente sale sul palco e più c'è possibilità che facciano punti, che ringrazino non lo so, l'orchestra, il direttore, che indossino degli occhiali, e quindi ho adottato questa tecnica. Devo dire che le Bambole di Pezza al 2° posto con 570 punti sono stati un buon investimento per il Fanta Sanremo, ma purtroppo ho sbagliato una mossa, e cioè mi sono dimenticato di mettere la formazione nella serata di venerdì, e avevo in squadra anche Dito nella Piaga, che non ho messo titolare perché appunto ho dimenticato di mettere la formazione, e questo ha un po' pregiudicato tutta la competizione. Ma quella di dimenticarsi la formazione è una cosa che faccio anche per il fantacalcio, quindi è normale per me. A voi com'è andato il Fanta Sanremo? Avete vinto? Perso? Io ho fatto un onesto 3° posto. Ne parliamo naturalmente attraverso i DM dei nostri profili social. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Sanremo Top e di un po' di classifiche di streaming e radiofoniche. Prima ascoltiamo, sentite il pianoforte che arriva in sottofondo, la Zello Kid, Amici come prima. E se poi no...

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

Noi aspettiamo sempre nuova musica da parte di Lazza, visto che sta spoilerando un po' di cose sui social. Dovrebbe teoricamente arrivare J Mixtape volume 2, speriamo quanto prima, magari nel post Sanremo. Abbiamo ascoltato Amici come prima su Rai Radio Live Napoli. Parliamo di un'altra cosa che ha fatto Carlo Conti quest'anno, che andrà in onda domani in diretta e sabato prossimo il 14 marzo, e cioè Sanremo Top, un programma in cui ci sarà la partecipazione di tutti gli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Ci saranno gli interviste, avranno modo di raccontarsi e soprattutto Carlo vedrà come stanno andando i brani degli artisti sanremesi nelle piattaforme di streaming e in radio, quindi come effettivamente stanno maturando queste canzoni nella vita delle persone. Una cosa molto interessante, Carlo ha ripreso l'idea del grande Pippo Baudo, che appunto ideò Sanremo Top, che andò in onda su Rai 1 dal 1994 al 1998 e poi nel 2002, dopo una lunga pausa di 24 anni, questo programma torna in onda appunto il 7 e il 14 marzo 2026. Non è l'unica novità però di quest'anno, perché Carlo Conti ha annunciato anche l'arrivo di Sanremo Estate, che si dovrebbe tenere in una settimana di luglio, che forse è già stata decisa, così come ha fatto intendere un po' in conferenza stampa quando ha annunciato questa cosa. Quindi un altro momento per rivivere magari le emozioni sanremesi e della musica italiana. Poi naturalmente, se c'è qualche novità al riguardo, lo faccio sapere.

La voce di Ste con il singolo Eco. Allora, parlavamo di Sanremo Top, di questo programma che ha riportato Carlo Conti dopo 24 anni in cui vedrà l'andamento delle canzoni di Sanremo, ma noi è una cosa che praticamente facciamo ogni giorno, quindi non potevamo evitare oggi anche di vedere, dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia, sia nelle piattaforme digitali di streaming che in radio. Lo stiamo facendo molto spesso negli ultimi giorni perché ci sono tanti cambiamenti giorno dopo giorno. Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, i brani che stanno andando meglio sono Magica Favola di Arisa, Prima Che di Night, Labirinto di Luchè, Male Necessario di Fedez e Masini, brano che scende di un paio di posizioni, e cioè al settimo posto. Al sesto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, poi Poesie Clandestine che sale invece di un paio di posizioni. Al quarto posto, Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che ieri stava al terzo, la terza posizione, occupata oggi invece da Che Fastidio di Dito nella Piaga. Al secondo posto c'è Sempre Tu Mi Piaci Tanto di Saif, da un po' di giorni a questa parte, mentre a dominare le classifiche di streaming è sempre Ossessione di Samurai J. Per quanto riguarda invece le classifiche radiofoniche, i brani che stanno andando meglio sono Male Necessario, I Romantici di Tommaso Paradiso al secondo posto, e c'è sempre Che Fastidio di Dito nella Piaga che domina le classifiche radiofoniche. Noi proseguiamo con la musica ascoltando un brano che abbiamo incontrato in queste due classifiche, e cioè Prima Che di Night.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Anche l'ora di oggi, venerdì 6 marzo di Around Naples con Silvio Martino, sta per giungere al termine, perché mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di progetti che sono usciti venerdì scorso, nel venerdì, durante la settimana del Festival di Sanremo, il 27 febbraio. Abbiamo parlato dell'EP di Mazzariello, della Deluxe Edition del disco di 13 Pietro. Poi abbiamo scoperto un po' di release di oggi, venerdì 6 marzo, come il nuovo album di LDIK7, la Deluxe di Eddie Brock e tante altre release. Abbiamo parlato un po' del Sanremo, di Sanremo Top, e abbiamo dato uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in streaming e nelle classifiche radiofoniche. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e vi ricordo che questo programma è disponibile anche in podcast, che potete ascoltare quando volete, dove volete, a qualsiasi ora del giorno, dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì, sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon fine settimana. Lunedì, ciao a you.

0: Trebuchet. L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Goodbye Miami, Los Angeles, sei roba.
2: Fai. Este ora luce.
1: Sta a posto, bravo. Comfort, bro. Com'è? Macchina mia ha deciso questo.
3: Due o tre riprese effettive, oh. Ma due o tre file.
4: Non sa carino, balli, ma manca una pezza.
5: A capo non si mantiene, si vuole nestabile e tu si fragile. I pozzarabbi in a porta, poi da giuro subito si fa io falso.

fanisha gisena di te cosa che fai o ti ho nuccata ne maca na pina e se li tosci è la prima capilla ne si innamori a fede ritrovo quando sei sole c'è sta maca di cara ricchezza chi te protegge ove sta la finestra i dolci glesse vega che passa te pesa te che trovi sola migliora visioni farà che se non faccio da di la matente ricorda quando marisci sta casio gli avala da carezza volana mamma confida che te mana che mo a te non parlano almeno ma sei dolori tutte risposte e domande che manca una metà d'amore non mi dare se ma faccio su tempo come un enemico t'ha dato tempo che tenga

Four forward, drifting to the right level.

in fascia, come fenice che fra, poi davvero rinasce. A paravascia guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto è nelle mani, fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Bocche Rosa, versi di Raffaele Mallozzi, musica di Furio Rendine, edizione musicale La Canzonetta 1949, primo interprete Sergio Bruni, accompagnato al piano dal maestro Salvatore D'Angelo, canta Mario Trevi.

0: lunatica.
1: Ma vica scassacocchi in coppa all'astego, tu vieni in braccio a me.
0: Ha detto scassacocchi, mamma mia.
1: Autunno, autunno, che stai chiagnendo fronte tutto l'anno.

0: o resta senza pesce, ma combina di numero.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non so l'altare piegati e sembra con me, piegato senta quello che chianta, te sto vicino e mi inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede scusa, e tengo pronte carne.

E no piano e la scuorna di c'è gente. Sono una scuorna, sì, per tutto quanto. Che non erranno studi con arte e mano. Che forse non s'arriene malamente. Se la società l'avesse non rimane.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

l'autre dans la victoire. Donna, che t'affliggi, se sarà troppo gentil, donna. Guardia, la cortesia, questa malinconia, convieni che non va. Sei stato a Napoli, per Vesuvio, per Posillipo, nella città, c'è un mostro celebre laggiù che fa, non me l'ingarica, non me l'ingarica. Bella, che non vedi mai brillare la tua stella, brutta, che rimani quasi sempre a bocca chiusa. Questa gioca di fantasia e pensa che questa via ben presto si aprirà. Quando Napoli, per Vesuvio, per Posillipo, nella città, c'è un motto celebre laggiù che fa, non brangarica, non brangarica. Moglie, un marito che trascura le tue voglie, sposo, una cosa che ti provoca il nervoso. Questa che questa mia gaia filosofia miracoli ne fa.

tenga, sienta la mujer.